0: come scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere, ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
1: Oggi va così, chissà domani.
0: Domani.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Il diritto del mare e il diritto dell'umanità. Così potrebbe parlare oggi Domenico Alberto Azzuni, nato a Sassari nel 1749, giurista di fama internazionale, fu autore del Sistema Universale dei Principi del Diritto Marittimo dell'Europa, opera che gettò le basi del moderno diritto marittimo. Collaborò con Napoleone alla stesura del Code de Commerce e fu presidente del Tribunale d'Appello di Genova. Muore nel 1827 a Cagliari, lasciando un'eredità giuridica che ancora oggi ispira il diritto internazionale.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su UNAR.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
7: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
8: Oh, oh yeah!

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Non c'è corona che valga più della libertà di un popolo. Così potrebbe parlare oggi Benedetta di Cagliari, nata a Santa Igia nel 1194, figlia del giudice Guglielmo I Saluzio IV, fu la seconda donna in Sardegna a salire al trono per diritto ereditario, governando il giudicato di Cagliari per circa un decennio. Durante il suo regno affrontò pressioni da Pisa, alleanze complesse e 4 matrimoni politici, cercando sempre di difendere l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1233 a Massa, lasciando un esempio raro di sovranità femminile in un'epoca che la negava.
7: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
8: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
9: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Un'isola unita non è un sogno, ma una volontà da conquistare. Così potrebbe parlare oggi Barisone II di Arborea, nato oristano nei primi decenni del XII secolo. Giudice di Arborea, fu il primo sovrano sardo a essere proclamato re di Sardegna dall'imperatore Federico Barbarossa, nel tentativo di unificare i quattro giudicati sotto un'unica corona. Muore nel 1186 a Oristano, lasciando un'eredità di coraggio e visione politica che ancora oggi ispira chi sogna una Sardegna libera e sovrana.
2: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
4: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie,
7: preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
9: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
10: Unica Radio.
11: Raccontiamo
12: la città che cambia.
11: Unica Radio.
10: Unica Radio.
11: Unica Radio.
10: Unica Radio.
13: Raccontiamo
14: la città.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Non tutto ciò che è invisibile è incredibile, e la fede trova prova nei segni che il cuore sa riconoscere. Francesco Bastelga, giurista e uomo di fede del Seicento, visse a Cagliari in un'epoca in cui la Chiesa rafforzava la sua influenza attraverso il culto delle reliquie. Quando furono rinvenuti i cosiddetti Cuerpos Santos, corpi martirizzati riconosciuti come santi, la sua firma, ancora conservata negli archivi, ufficializzò il ritrovamento conferendogli un carattere di autenticità. Muore nel 1613, lasciando il segno nei riti devozionali dell'isola.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

0: Talking Vap.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
3: Insegnare la fede significa condividerla fino all'ultimo respiro. San Gennaro, sacerdote cristiano, è l'anima spirituale del gruppo. Con Gavino e Proto affronta il martirio non solo come testimone, ma come pastore. La sua parola conforta, rafforza, accompagna. Arrestato per aver predicato Cristo, sceglie di non salvarsi, restando accanto ai suoi compagni fino alla fine. A Porto Torres il suo nome è inciso nella pietra e nella devozione. Muore nel 303 con la pace di chi ha vissuto fino in fondo la propria missione.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte.
1: Raccontiamo
0: la città che cambia.
1: La città che cambia. Unica Radio.
0: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Dove va il mio amico? Là va anche il mio cuore. San Proto era un soldato romano come Gavino, ma più ancora era un amico leale. Quando Gavino viene arrestato per la sua fede, Proto sceglie di seguirlo, condividendo il suo destino. Il legame tra i due diventa un simbolo potente, l'amicizia che si fa sacrificio, la lealtà che supera la paura. A Porto Torres il suo nome è ricordato accanto a quello dei suoi fratelli di martirio. Muore nel 303, testimoniando che la fedeltà è un atto di amore e di coraggio.
3: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, viadone nano e river per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale. Il riso italiano, il migliore al mondo.
4: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
3: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Non rinnegherò mai la mia fede, nemmeno davanti alla morte. San Gavino, soldato romano al servizio dell'impero, sceglie Cristo e la coscienza, rinunciando al potere delle armi. A Porto Torres la sua conversione scuote l'autorità romana. Arrestato e processato, affronta il martirio con fermezza, diventando il primo dei tre santi martiri venerati in Sardegna. Nella basilica a lui dedicata, ancora oggi, la sua memoria è viva tra i fedeli. Muore nel 303, trasformando la sua scelta in un esempio di eroismo spirituale.
2: Il riso italiano è sana alimentazione che permette di mantenersi in forma. È sicuro, controllato in ogni passaggio della lavorazione. Serve una varietà di riso come arborio, integrale, carnaroli, vianone nano e river per dare energia a una molteplicità di muscoli. Il riso non è tutto uguale, il riso italiano, il migliore al mondo.
3: Riso italiano, la vera carica della canoa azzurra.
2: Leggi l'etichetta e fai la scelta giusta.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
5: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie,
5: preferendo quelle alternative rinnovabili.
7: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: leggera, gratuita,
1: gratuita,
0: semplicemente unica.
1: Unica
0: Radio App.

0: la città che cambia.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Meglio perdere la vita che tradire la fede. Così avrebbe potuto proclamare Santo Lussorio, giovane ufficiale romano che, convertitosi al cristianesimo, rifiutò di compiere persecuzioni contro i suoi nuovi fratelli di fede. Per questo fu arrestato, processato e infine martirizzato nei pressi di Fordongianus. Il suo culto si diffuse rapidamente, diventando uno dei più sentiti della Sardegna, soprattutto nella zona di San Lussorio, dove ancora oggi si celebra la sua memoria con grande devozione. Muore nel 304, diventando simbolo di coraggio spirituale per generazioni di sardi.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice. Un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 6:02.

0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
0: Unica Radio,
2: raccontiamo la città che cambia.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Le 7:02.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: What's going on, y'all? This is Josh Turk, and you're listening to my new song, Hold On Virginia.
4: Hold On Virginia.
3: On your radio station.
5: La città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Grande sventura per la Sardegna non essere ben conosciuta ed essere sempre ingiustamente giudicata. Così scriveva il cavalier Pasquale Tola, giurista, storico e politico sassarese dell'Ottocento, autore del monumentale dizionario biografico degli uomini illustri di Sardegna, in anticipo sui tempi, incluse anche le figure femminili più rappresentative dell'isola. Difese l'autonomia culturale sarda e si batté per una giustizia più equa, unendo il sapere giuridico a una visione illuminata del progresso. Muore nel 1874, lasciando un patrimonio di sapere che continua a raccontare la Sardegna.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
6: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
7: Leggera, gratuita,
8: gratuita, gratuita,
7: semplicemente unica.
8: Unica,
7: unica, Unica Radio app.
0: Questa è Unica Radio.
8: È Unica Radio,
0: Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 7 e 32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. In Francia non si placa la protesta degli studenti, scontri e arresti nel terzo atto delle mobilitazioni, con quasi 500.000 di persone in piazza tra Parigi, Marsiglia, Strasburgo e Lione. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. In Italia, riforma della legge elettorale avanti alla Camera coi voti di fiducia. Domani il terzo, giovedì il voto segreto. Opposizioni pronte al ricorso alla Corte Costituzionale. Restano dubbi nella maggioranza sull'ipotesi di elezioni anticipate a maggio. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo. Dopo lo stop allo sconto, i prezzi salgono di 6 centesimi. Protestano i consumatori. Il vice ministro Leo dice: ci stiamo lavorando, non c'è ancora una decisione. La cronaca: ha tentato il suicidio in carcere Salim El Koudri, il 31enne che il 16 maggio 2026 lanciò la sua auto contro 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Il giovane, secondo quanto emerso, ha ingerito farmaci e è stato portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Lo sport in chiusura: stagione finita per Jannik Sinner, fermato da un problema al ginocchio. Salterà anche le ATP Finals. Zverev sarà il numero uno al mondo. Giovanni Malagò intanto è stato nominato commissario straordinario della FIGC. Le elezioni il 14 dicembre. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord-ovest piogge rovesci anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania in estensione più attenuata verso sud-est, nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna. Temperature locale aumento, massime tra 25 e 30 gradi. Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord-ovest piogge rovesci anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania in estensione più attenuata verso sud-est, nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna. Temperature locale aumento, massime tra 25 e 30 gradi.
5: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Il primo vescovo che ha retto questa chiesa è Bonifacio, discepolo di Cristo. Così tramanda la tradizione su San Bonifacio, ritenuto il primo vescovo di Cagliari. Secondo le fonti agiografiche, fu inviato in Sardegna da San Pietro per annunciare il Vangelo ai cagliaritani e ad altri popoli. La sua figura, sebbene avvolta nel velo della leggenda, rappresenta le radici apostoliche della Chiesa sarda e il profondo legame tra l'isola e la cristianità delle origini. Muore in un'epoca non documentata, ma la sua memoria vive nella devozione popolare e nella storia spirituale della Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Raccontiamo.
8: La città che cambia.
9: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Anche i nomi perduti nella storia hanno voce se sappiamo ascoltare. Bostare, comandante cartaginese, visse in Sardegna nel III secolo a.C., quando l'isola era ancora contesa tra Cartagine e Roma. Durante la drammatica rivolta dei mercenari contro Cartagine, fu ucciso insieme a tutti i cartaginesi presenti sull'acropoli, forse proprio a Carales, l'odierna Cagliari. La sua morte segna uno degli episodi più oscuri della presenza punica in Sardegna. Muore nel 240 a.C., lasciando dietro di sé il silenzio degli sconfitti, che ancora oggi affiora tra le pietre antiche dell'isola.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
10: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
11: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
12: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
10: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
13: Leggera. Leggera. Gratuita. Semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
14: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: A tutti quelli nei casini. Cioè praticamente a tutti.
1: Per noi per primi.
0: Yeah, sulle mani, raga!
1: Ok, partami in questo Gangsta's Paradise.

0: vita, da tutta la vita, per tutta la vita, forse.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai, anche se mi perdo,

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 8 e 30 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente. Familiari delle vittime del 7 ottobre di 3 anni fa hanno osservato questa mattina un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele, presi d'assalto da Hamas durante l'attacco più letale mai avvenuto nel paese. Nel sito del festival musicale Nova, i familiari delle 378 vittime hanno chinato il capo alle 6:29 ora locale, circondati dai ritratti di chi non ce l'ha fatta. Gli studenti protestano ancora in Francia, diversi cortei e le manifestazioni che hanno toccato tutto il paese. Il più importante è Place de la République a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Almeno 256.000 le persone che hanno manifestato secondo gli interni, 450.000 per i sindacati. Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto. Christa Pike, la donna sopravvissuta la scorsa settimana a un'esecuzione in Tennessee, è cosciente, parla e riceve cure mediche. L'hanno annunciato i suoi avvocati, definendo lo sviluppo senza precedenti. In una nota ai legali hanno riferito che Pike resta manettata e con le caviglie incatenate nonostante abbia riportato gravi lesioni. Salim El Khoudry, il 31enne che il 16 maggio ha investito 8 persone in centro Modena, ha tentato il suicidio in carcere ingerendo alcuni farmaci. Portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Solo pochi giorni fa era comparso in tribunale, dove dovrà rispondere del reato di strage. Calcio. Leo Messi ha detto addio alla nazionale argentina in un trionfo tra lacrime e tantissime emozioni. Doppio assist per Leo per Otamendi e poi per Nico Paz, prima della sua firma su calcio di rigore nel 3-0 con cui l'Argentina ha battuto il Benin. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi. Invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Let's go.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Le 9 e un minuto.
2: Hey, I'm Tinashe.
3: This is You Can
1: Lean On Me. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. I don't even know what day it is. I don't even know the time.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume e solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino.

0: latino con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
3: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
4: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
5: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
7: Raccontiamo
8: la città che cambia. La città che
7: cambia. Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 9 e 31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente. I familiari delle vittime del 7 ottobre 2023 hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele, presi d'assalto da Hamas durante l'attacco più letale mai avvenuto nel paese. Nel sito del festival musicale Nova, i familiari delle 378 vittime hanno chinato il capo alle 6:29 ora locale, circondati da ritratti di chi non ce l'ha fatta. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per far luce sulla morte di una ricercatrice impegnata in un istituto antipeste di Irkutsk in Siberia e sulle successive misure di quarantena. Secondo il Wall Street Journal, Washington ha inviato a Mosca una nota ufficiale chiedendo maggiore trasparenza sull'accaduto. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese, quasi 500.000 di persone in piazza. Macron convoca il governo, sospese lezioni nei licei fino a venerdì. Oggi in Francia la visita del presidente tedesco Steinmeier. Per una settimana in Vaticano si tiene un summit sulla famiglia voluto da Papa Leone a 10 anni dalla Moris Laetitia, cioè dall'esortazione apostolica di Bergoglio che suscitò anche le proteste di alcuni cardinali conservatori, in particolare per la decisione di aprire alla comunione divorziati e sposati. Come anticipato dal Vaticano, i partecipanti sono 187 in tutto. L'Argentina ha dato un commovente addio a Leo Messi, che ha giocato la sua ultima partita con la nazionale in un amichevole contro il Benin che si è disputata a Buenos Aires. La selezione si è imposta 3-0 con Messi ancora protagonista, 2 assist e 1 gol sul rigore per lui. È tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: 2 minuti, un libro.
5: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama 3 nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora, e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta. È una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia. Il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo. O accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In 3 scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta 3 vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere e può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, 3 nomi. In libreria da Garzanti.
2: Tra poco, su Unica Radio, la rassegna stampa.

0: la rassegna stampa di Mimmo Moramarco.
1: Ben ritrovati, buongiorno e buon mercoledì da Mimmo Moramarco con la rassegna stampa. Vediamo quello che succede in Italia, ma non solo, in tutta Europa e in tutto il mondo. Comincio con il Corriere della Sera al centro pagina, tutto quello che sta succedendo in Francia. Scontri e proteste, incidenti in tutto il paese, lezioni sospese, Macron convoca i ministri, gli studenti in piazza, lacrimogeni e barricate da Parigi a Lione, Trump accusa colpa dell'Islam. In alto la legge elettorale, avanti con la doppia fiducia, la sfida alla Camera e il nodo voto anticipato. L'ipotesi di maggio, i calcoli degli alleati, in basso una foto di Sinner, salta l'ATP Finals e perderà il numero uno in classifica. L'annuncio shock, ritorno nel 2027, tutto questo in un video pubblicato sui social che la stagione 2026 è finita. Di lato il cardinale Zuppi, io in sinagoga, incontrarsi nel dolore per quanto riguarda il 7 ottobre e la Germania e l'arresto della super spia, fermato l'ex capo degli 007. Si prosegue con il tempo, i negazionisti del 7 ottobre, qui una grande foto, terzo anniversario del pogrom anti-ebraico tra sfregi, offuscamenti e posizioni ambigue, dall'oltraggio alla bandiera israeliana, al Parlamento dell'Unione Europea, all'anti semitismo quotidiano. Qui una grande foto appunto che arriva da tutto questo. Giallo carburanti sul tempo, manca il decreto sulle accise mobili, gasolio a 2,25 al litro. C'è anche la caduta di Sanchez, l'intervento caro bollette, ora l'Europa investa nella sicurezza energetica. Daniele Capezzone nel suo editoriale, tre bugie su Sanchez, casa e piazze. In alto Conte, uomo dei buchi, con lui addio lotta all'evasione, non solo super bonus, malissimo anche il recupero del sommerso, lo dice il Ministero dell'Economia. Dal tempo alla Repubblica, ancora di lato Sinner, ritornerò nel 2027, stagione finita, e al centro Milano, città della casa impossibile, espulse famiglie del ceto medio. In alto la legge di Meloni marcia, il prezzo del diesel, anche la riforma elettorale incassa le prime due fiducie alla Camera, l'opposizione dicono incostituzionale. Accise, il governo spiazzato valuta se reintrodurre sconti, flessibilità, frizioni, MEF, Bruxelles. Per gli anniversari in basso una foto, critico Netanyahu, quel 7 ottobre morto mio figlio. La Verità apre con un altro argomento, quello che arriva dalla Svizzera, Clermont-Ferrand, giustizia bruciata. Secondo questo quotidiano la procura svizzera concede alla Moretti un risarcimento danni per il rogo proprio di Clermont-Ferrand. C'è la foto della Moretti qui al centro pagina. Ancora il caos in Francia, CGIL pronta a replicarlo qui alle proteste, feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici e 715 agenti. Trump fa sapere colpa di Islam e immigrazione incontrollata. Il sindacato convoca raduni per soffiare sul fuoco e nasce la sigla di giovani stranieri a Milano. Sempre sulla Verità, nuove carte in alto sul giallo di Garlasco. Sempio sapeva dei pasticci su Stasi, ora Garofano deve difendere Iris. Intercettato l'indagato per l'omicidio di Chiara, parla del suo consulente e lascia capire di essere a conoscenza dei buchi investigativi. Intanto spuntano le mail del generale alla squadra, spingiamo un po' sull'unicità dell'impronta di Alberto. Marcello Veneziani in basso, ormai sperano solo nell'astensione, sta franando la cupola europea, i detentori del potere hanno fallito e delirio inglese, un hijab in regalo alle migranti, consegnati in 6 mesi a Dover quasi 1000 copricapi musulmani in risposta agli stupri di Maddalena Loi. Il Riformista, salto nel vuoto, vediamo qui una foto che arriva dalla Camera, giovedì scrutinio segreto, ombre sul Stabilicum, il Dem Fornaro dice maggioranza a rischio, vedo sorprese. Fabrizio Cicchitto parla, D'Alema non fa i conti con la storia, e di lato Antonio Picasso, i fuochi di rivolta possono arrivare anche in Italia, rifacendosi a quello che sta succedendo in Francia. Dal Riformista al Libero, grande vignetta al centro e ufficiale, si vanno a schiantare. Proprio nella vignetta viene raffigurato Conte e Schlein, Movimento 5 Stelle PD, gelo sulle primarie proprio tra Schlein e Conte, che adesso sarebbe tentato tentato di mollare tutti e correre da solo. L'editoriale di Fausto Carioti sul Libero dal 7 ottobre un filo ci separa dalla barbarie. Modello Sanchez dall'altro lato, abusivi e mutui deliri sulla casa dei progressisti e Francia nel caos e la sinistra sta con i violenti. Stagione finita ancora, Sinner si ferma, ora cosa faranno i suoi odiatori? Il servizio misterioso in basso, la mail spedita alla Vitola e l'azienda graziata da Report nell'articolo di Giacomo Amadori. Il quotidiano del Sud ritorna ancora a quello che sta succedendo in Basilicata, una cricca di corrotti e violenti qui al centro pagina. Dalle carte dell'inchiesta emerge una realtà marcia e compromessa, posti di lavoro, scambio di voti, case, un sistema malavitoso ha tenuto sotto scacco la città, si parla di potenza con le complicità istituzionali. Poi Melfi riparte senza scacciare la crisi, Stellantis, il dossier della CISL, produzione aumentata del 77%, occupazione e indotto in panne. Matera, casse del centro prelievi, un calvario, liste d'attesa, nessuna data per chirurgia vascolare, poche per la riabilitazione. Chi nega i disagi della sanità lucana si metta una mattina in fila alla Madonna delle Grazie, sarebbe l'ospedale proprio di Matera. Dall'interno resta il nodo delle intercettazioni, appalti al comune di Matera, parte il processo a 46 imputati e poi domani appuntamento a Matera e Avigliano, vista le visite gratuite. Poi c'è ancora il caos informatico, Chiorazzo chiede l'accesso agli atti regionali e in alto ancora Matera, piano rispettato, 15 milioni di opere portati a termine i 28 progetti del PNRR. Si prosegue con la Gazzetta del Mezzogiorno, ancora in alto l'Ilva, uno spiraglio, il PG della Cassazione, fermata decisa su dati vecchi, cruciale l'udienza del 20, il governo chiama i sindacati. Di lato la cronaca, assalto blindato a bordo un milione, il colpo fallito presso Foggia, gli investigatori dicono strage sfiorata. Bari, via gli abusivi da due case popolari sgomberati a San Pio e San Paolo, in una c'erano i nonni del boss. In basso, auto rubata mentre ero in ospedale, barletta, l'ira dell'ex consigliere, il parcheggio piazza per i ladri. Federalismo fiscale, la Puglia annuncia ricorso alla Consulta. Per i Focus il 22.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Le 9 e 43 minuti.
5: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. La giunta nazionale del CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato all'unanimità Giovanni Malagò come commissario. La ratifica è poi arrivata dal Consiglio nazionale del CONI, sempre all'unanimità. Ho accettato per amore dello sport, le prime parole di Malagò. Due gli appuntamenti tra gli altri all'orizzonte: la risoluzione del caso Bianchedi con il possibile reintegro in FIGC e le elezioni per il presidente della FIGC, a cui Malagò dovrebbe presentarsi da candidato unico. C'è una prima data ipotetica, lunedì 14 dicembre. Nations League, dopo la bella serata di Bologna col 3-1 dell'Italia di Mancini sulla Turchia, continua il percorso delle squadre europee nella competizione. In questa quarta giornata diversi incroci interessanti da seguire. Il programma si è aperto nel pomeriggio con Kazakistan Isole Faroe, sfida chiusa sul 2-2. Alle 20.45 big match della serata. La Croazia tenterà di lasciarsi alle spalle i 7 gol presi dall'Inghilterra, ospitando un'inarrestabile Spagna, mentre la Repubblica Ceca sarà impegnata a Wembley. Tegola in casa Napoli, Vergara, infortunatosi nel corso del match di Nations League tra Italia e Turchia, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado al polpaccio destro. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo, previsto poco meno di un mese di stop. Nella notte italiana, l'ultima di Leo Messi con la maglia dell'Argentina nell'amichevole contro il Benin. L'ultima volta del numero 10 davanti alla sua gente, prima che 21 anni di storia vengano incorniciati nella mente di ogni appassionato del calcio. Si gioca all'una al Monumental di Buenos Aires. Il TAR della Lombardia ha respinto i 5 ricorsi presentati contro la cessione dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree circostanti a Milan e Inter, aprendo così la strada alla demolizione dello stadio e alla realizzazione del nuovo impianto che sorgerà nell'area di San Siro. L'inizio effettivo dei lavori è atteso per l'estate 2027. L'obiettivo è terminare l'impianto in tempo per Euro 2032. Tennis, chiudere prematuramente a malincuore il 2026 per pensare ai successi e ai trofei di domani. Così Jannik Sinner ha annunciato la decisione, sofferta, di terminare in anticipo la propria stagione. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social. Il motivo ha un nome clinico, ITBS, sindrome della bandelletta iliotibiale, una tendinopatia extraarticolare dal decorso lento. Ora Yannick svolgerà un periodo di terapia compreso tra le 4 e le 8 settimane per poi procedere con la riatletizzazione fisica e gli allenamenti sul campo con la racchetta per rientrare nel 2027 ai massimi livelli. A livello di ranking invece, Sinner è sicuro di rimanere in vetta fino al 1 novembre, così come è altrettanto sicuro di perderla non più tardi del 16 novembre, con Zverev che sa già che sarà il 30° leader della classifica nella storia e il 20° a chiudere una stagione da numero 1 al mondo. Ciclismo: l'Italia conquista la medaglia d'argento nella cronostaffetta mista Elite agli europei di Lubiana. Dopo il trionfo mondiale di Montreal, gli azzurri si sono dovuti accontentare della piazza d'onore, battuti da una scatenata Francia, bronzo per il Lussemburgo, Italia invece d'oro nella staffetta mista Juniores. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
6: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
7: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891. Pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
8: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
9: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
10: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio,
1: Unica Radio.
0: App.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 10 e 2 minuti. Hey, it's

non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza

Oh, oh, oh, oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò l'assurdità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che sceglie e traduce per voi le migliori canzoni della storia. Il singolo che stiamo per ascoltare è stato reinterpretato dalla cantante per la colonna sonora del film Guardia del Corpo, diventando il singolo più venduto nella storia di un artista femminile con oltre 16 milioni di copie vendute. La cantante è stata un'attrice e produttrice cinematografica statunitense e viene universalmente riconosciuta tutt'oggi come una delle più iconiche, popolari e talentuose voci di tutti i tempi, spesso chiamata semplicemente The Voice. Se dovessi restare, ti sarei solo d'intralcio, quindi me ne vado, ma solo che ti penso è ogni passo dalla strada, e ogni passo della strada, e io ti amerò sempre te, mio caro te. Spero che la vita ti tratti bene. E spero che avrai tutto ciò che hai sognato e ti auguro gioia e felicità, ma oltre tutto questo ti auguro amore. Stiamo parlando di I Will Always Love You, cantata da Whitney Houston.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 10:31 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre Israele si prepara una settimana di commemorazioni, eventi, proteste e cortei. Intanto il fallimento dell'apparato di sicurezza del governo guidato da Netanyahu continua a torturare gli israeliani e il 27 ottobre si vota. Rinnoviamo l'impegno contro l'antisemitismo, ha detto la Premier Meloni. Meloni che oggi sarà protagonista a Sfalato per il Med 9, competitività, energia e contrasto alle migrazioni illegali saranno i dossier principali. Un vertice dedicato al Mediterraneo come spazio strategico per la sicurezza e la competitività dell'Europa, in considerazione della sua centralità per le rotte commerciali ed energetiche, per la sicurezza marittima e non solo. La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Oggi alla Camera proseguono i voti con la fiducia sull'articolo 3 e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Negli ultimi 10 anni sulle famiglie italiane si è abbattuta una pioggia di rincari, la bolletta media della luce è lievitata del 22%, quella del gas del 64%, la spesa per fare un pieno di benzina è salita del 13%. Sono alcuni dei dati emersi dall'osservatorio Cara Italia, realizzato da Facile.it e Consumerismo No Profit. Nonostante l'aumento dei redditi lordi, il potere d'acquisto dunque si è ridotto. Il tennis, Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic in 2 ore e 15 minuti di gioco. Venerdì al secondo turno sfiderà Nakashima. È tutto, a più tardi.
1: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: They were racing.
1: Freedom!
0: He was chasing.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Questa è la ricetta democratica: spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
6: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
0: Questa è Unica Radio.
7: Unica Radio.
0: La radio universitaria di Cagliari.

0: Raccontiamo la città che cambia.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1983.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio, la tua carica quotidiana. Oh, oh yeah!

0: Quei che mi corrono dietro presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 11 e un minuto.
2: Hey, this is Owen Norton and you're listening to my new track, On Again.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia le mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: I thought maybe life had closed every door.

0: leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica.
1: Unica,
0: unica, unica radio, app. Questa è Unica Radio.
2: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
3: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
4: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
5: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
6: Ogni anno migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
7: Ogni grande avventura inizia con un gesto semplice, un gesto d'amore. Ti accompagna già dai primi passi e non smetti più di correre. Dentro ogni sorso c'è una storia italiana di tradizioni, di saperi preziosi e di amore per la natura. È con te nei sogni che diventano ambizioni, nelle passioni che diventano traguardi. Ovunque ti porti la vita, il latte ti fa grande.
0: Leggera, gratuita,
1: gratuita,
0: gratuita, semplicemente
1: unica,
0: unica,
1: unica,
0: unica radio, app.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Radio. Le 11:32 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. A 3 anni dall'attacco compiuto da Hamas il 7 ottobre, il presidente Mattarella richiama la memoria di una giornata segnata dalla morte, dai sequestri e dalle violenze contro numerosi civili israeliani. Gli attacchi sono un monito contro l'odio su base etnica e religiosa, ha detto il capo dello Stato. Rinnoviamo l'impegno contro l'antisemitismo, il messaggio della premier Meloni. Competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali saranno i dossier principali per la premier presente oggi a Spalato con i partner del Med9, un vertice dedicato al Mediterraneo come spazio strategico per la sicurezza e la competitività dell'Europa in considerazione della sua centralità per le rotte commerciali ed energetiche. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia per far luce sulla morte di una ricercatrice impegnata in un istituto antipeste in Siberia e sulle successive misure di quarantena. Secondo il Wall Street Journal, Washington ha inviato a Mosca una nota ufficiale chiedendo trasparenza sull'accaduto. Il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, è stato sottoposto ieri a un nuovo intervento chirurgico all'ospedale Galliera di Genova per la ricostruzione cutanea al naso dopo la rimozione di un basalioma. Lo ha comunicato lo stesso Bucci in un post su Facebook, condividendo la sua foto sul letto dell'ospedale. L'intervento è perfettamente riuscito. Lo sport, dopo l'annuncio dello stop per tutto il 2026, Carlos Alcaraz ha scritto Jannik Sinner per comunicare la sua vicinanza. Sotto al post condiviso da Jannik, lo spagnolo fresco vincitore dell'ATP 500 di Tokyo è rientrato da un mese nel circuito dopo essere stato fermo da aprile ad agosto per un problema al polso destro, ha augurato a Sinner una pronta guarigione. È tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Bentornati da Marzia Lucarini. Visto che siamo entrati nel mese di ottobre, che ne pensate se cominciamo a variare i nostri menù in vista di serate più fresche? Pensavo di preparare con voi una zuppa a base di scarola e fagioli borlotti, un piatto caldo ed avvolgente, ricco di fibre, che ci appaga e contribuisce al nostro benessere. Immagino che tutti voi conosciate la scarola, conosciuta anche come indivia. Si tratta di una pianta biennale a prevalente produzione autunnale, con due principali varietà, l'indivia scarola e l'indivia riccia. Questa verdura viene apprezzata non tanto per le particolari qualità nutrizionali, quanto per le proprietà toniche, leggermente diuretiche, grazie ad un alto contenuto di acqua che supera il 90%, e lassative. È un ortaggio molto poco calorico e croccante, capace di assorbire gli aromi degli alimenti con cui si cucina. Ha soltanto un punto debole, un leggero sapore amaro, quindi non proprio compagna ideale dei piatti dei ragazzi. Vediamo comunque come utilizzarla nella zuppa di oggi. Segnate subito gli ingredienti per circa 6 persone. 500 g di fagioli borlotti secchi, 1 kg di scarola, 2 spicchi di aglio, 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro, 75 g di lardo, una costa di sedano, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Calcolate che per eseguire la ricetta dovete mettere a bagno i borlotti secchi per una notte intera. Al mattino scolateli e lessateli per 2 ore circa in una casseruola capiente con acqua, una costa di sedano ed uno spicchio di aglio. Ricordate, niente sale, che andrà messo alla fine per evitare che le bucce si spacchino. Se poi non avete tempo, potete sempre utilizzare quelli prelessati in vetro, che a detta della mia nutrizionista sono da preferire se avete qualche problemino con i legumi. Essendo già sbollentati, avranno perso infatti una parte di quelle sostanze che ci creano gonfiori e fastidi. Detto questo, passate a lessare la scarola e scottatela per una decina di minuti in acqua bollente salata. Scolatela e strizzatela bene con le mani, lasciando da parte l'acqua di cottura. Preparate un soffritto con il lardo, l'aglio e il concentrato di pomodoro. Se volete potete anche usare del guanciale. Aggiungete la scarola, i borlotti con un pochino di acqua della loro cottura e lasciate insaporire per qualche minuto. Unite l'acqua di cottura della scarola fino a coprire tutti gli ingredienti e cuocete per una ventina di minuti affinché l'acqua si ritiri e si formi un delizioso sughetto. Se ci sono bimbi, usate l'acqua semplice invece che quella di cottura della scarola per evitare il suo sapore amarognolo. A tal punto potete servire la zuppa in apposite scodelline, aggiungendo a crudo un filo di olio extravergine di oliva, del pepe nero e dei crostini di pane. L'autunno ci riporta immediatamente ad apprezzare di nuovo queste pietanze, che magari in compagnia di un bel bicchiere di vino rosso allieteranno le nostre serate più fresche. Eh sì, dal caldo col vino bianco e fresco al freddo col vino rosso a temperatura ambiente. Il vino resta sempre il compagno ideale dei nostri pasti. Del resto, come sosteneva lo scrittore Mario Soldati, il vino, specialmente in Italia, è la poesia della terra. E le nostre terre ci regalano dei vitigni con i quali possiamo davvero essere fieri davanti al mondo, non trovate? Vi saluto, amici miei.
2: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
0: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
5: La città che cambia.
4: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Tra poco, special podcast.

Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music. Ladies and gentlemen, The Weeknd.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
0: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.

0: La radio che ti fa sentire unica,
1: come te.
2: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Unica Radio. Raccontiamo. La città

0: io ci sarò.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Le 12 e 30 minuti.
4: Bentrovati dalla redazione. Allerta sicurezza in Italia nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. In occasione della ricorrenza sono stati rafforzati i dispositivi per gli eventi in programma. Il rafforzamento è stato deciso una settimana fa dal Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto al Viminale dal ministro Piantedosi. In soli due giorni, nonostante sconti e price cap lanciati dai marchi petroliferi, il pieno di gasolio rincara in media di un euro su strade e autostrade italiane. Lo scrive il Codacons, spiegando che rispetto a lunedì il prezzo medio di un litro di gasolio sale oggi a 1,9 centesimi sulle strade, più 2,1 centesimi in autostrada. Sanità. In tre anni il Fondo Sanitario ha perso quasi 19 miliardi di euro per effetto della contrazione della quota di finanziamento in rapporto al PIL. Lo dicono i dati del nono rapporto sul Servizio Sanitario Nazionale realizzato da Fondazione Gimbe. Per il futuro saranno necessari 32 miliardi aggiuntivi per finanziare la sanità senza gravare sui cittadini. Il delitto di Garlasco. I legali di Andrea Sempio si sono presentati questa mattina a Pavia per fare chiarezza sui molti elementi emersi nelle ultime settimane. Gli avvocati dell'unico indagato sulla nuova inchiesta per la morte di Chiara Poggi hanno ribadito l'assenza di indizi forti contro il loro assistito. Oggi l'Accademia di Svezia assegna il premio Nobel per la chimica dopo medicina. Il primo assegnato è fisica, che ha visto vincitore ieri Francis Salzen. Il Nobel per la chimica è stato assegnato 117 volte a un totale di 198 persone tra il 1901 e il 2025. È tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 12 e 42 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa come meglio non si poteva l'ultima storica partita di Leo Messi con la nazionale argentina. Per il foliclasse argentino e per tutto il popolo che ha assistito al match contro il Benin al Monumentale di Buenos Aires è stato un autentico trionfo tra lacrime e tantissime emozioni. Doppio assist per Leo, prima per Otamendi, rete di testa, dunque smarca Nico Paz che firma un bellissimo gol col mancino. La festa si completa poco dopo col rigore messo a segno dallo stesso Leo. Dopo il match Messi ha dichiarato che giocare con la nazionale argentina è la cosa più bella che possa succedere. Dopo la lunga pausa per le nazionali torna la Serie A e l'impressione che queste tre settimane assomiglino tanto a una sorta di reset. Ci siamo lasciati con Inter, Roma e la sorpresa Lazio padrone del campionato con un bilancio su 5 partite di 4 vittorie e un pari. I nerazzurri aspettano a San Siro il nuovo Parma di Gilardino. La Roma va a Como con la squadra di Fabregas che non può permettersi passi falsi visto il brutto stop di Frosinone. Lazio Monza può consentire invece a Gattuso di restare nelle zone nobilissime della classifica. Il Napoli affronta il Frosinone al Maradona mentre Milan e Juventus se la vedranno con Sassuolo e Cagliari. Dopo l'annuncio dello stop per tutto il 2026, Carlos Alcaraz ha scritto a Yannick Sinner per comunicare la sua vicinanza. Sotto al post condiviso da Yannick, lo spagnolo fresco vincitore dell'ATP 500 di Tokyo è rientrato da un mese nel circuito dopo essere stato fermo da aprile ad agosto per un problema al polso destro, ha augurato a Sinner una pronta guarigione. Intanto Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Alexander Kovacevic in 2 ore e 15 minuti di gioco e venerdì al secondo turno sfiderà Brandon Nakashima. Fuori Federico Cina che ha perso contro lo slovacco Molkan per 4-6, 6-1, 6-2. Atletica, svolta importante per Alex Svazer. La Nada ha manifestato la propria disponibilità a sottoporre il campione B del marciatore Alto Tesino a un nuovo esame, ma usando un metodo diverso rispetto a quello impiegato per il campione A. L'intenzione di richiedere le controanalisi all'agenzia antidoping tedesca era stata manifestata lo scorso 1 ottobre. Il 23 giugno venne comunicato che Svazer risultò non negativo all'EPO in occasione di un controllo antidoping eseguito nell'ambito dei campionati tedeschi, quando siglò quella che ai tempi era la miglior prestazione europea della stagione nella maratona di marcia. L'ex schermidore azzurro Andrea Cassarà è il nuovo commissario tecnico delle squadre maschile e femminile di Fioretto in Russia. Cassarà è stato 2 volte campione olimpico nel fioretto a squadre ai giochi del 2024 e del 2012, medaglia di bronzo nel fioretto individuale, ha vinto 5 coppe del mondo di fioretto e 6 campionati del mondo a squadre. Un altro italiano, Stefano Cerioni, aveva allenato le nazionali maschile e femminile di fioretto russe dal 2013 al 2016. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
5: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata, vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
10: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 13 e 3 minuti.
2: Il GR Cultura dell'Agenzia Dire.
3: Il Roma Jazz Festival compie 50 anni e dedica questa edizione speciale al centenario della nascita di Miles Davis. La rassegna si svolgerà dal 1 al 24 novembre con 18 concerti fra l'Auditorium Parco della Musica, la Casa del Jazz e l'Alcazar. A celebrare il Principe delle Tenebre ci saranno tra gli altri Jason Miles, Paolo Fresu, Gregory Hutchinson, Jeremy Pelt e Eric Truffaut. Non mancheranno i concerti speciali, a partire dall'omaggio all'ultimo dei giganti del jazz, Sonny Rollins, recentemente scomparso, e due appuntamenti fuori dalla capitale, per ricordare un altro centenario importante che cade nel 2026, quello dell'immenso John Coltrane, il concerto della Priverno Jazz Orchestra all'Abbazia di Fossanova e quello della Rieti Jazz Orchestra attesa nella chiesa di San Domenico a Rieti. Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino. 3 giorni a Palazzo Ducale che vedranno la partecipazione di oltre 100 marchi editoriali e migliaia di titoli in esposizione, a cui si affianca un programma di talk, dialoghi, incontri e laboratori. Tra gli ospiti internazionali Anne-Catherine Bowman e Antti Ravik Straubel, accanto a firme come Claudia Durastanti, Francesco Pacifico e Annalisa Camilli. Un'edizione che intreccia grandi ricorrenze letterarie e sociali. Il centenario del Nobel a Grazia Deledda, i 25 anni dal G8 di Genova e gli omaggi a Mary Shelley, Ingeborg Bachmann, Giorgio Caproni, Eugenio Montale e nel bicentenario della nascita Carlo Collodi. Lucca torna capitale del cinema d'essai. Dal 4 all'8 ottobre la città toscana ospita la 26esima edizione degli incontri del cinema d'essai. 5 giornate tra anteprime, incontri professionali, iniziative dedicate al pubblico e alle scuole, con un programma che porta a Lucca alcuni dei titoli più attesi della prossima stagione e opere provenienti dai principali festival internazionali. Ad aprire sarà la proiezione Dio ride, alla presenza del regista Giovanni Veronesi e di Pierfrancesco Favino. Tra gli appuntamenti più attesi Wild Horse 9 di Martin McDonagh, con John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi e Parker Posey, che arriva a Lucca dopo Venezia 83, dove Malkovich ha ottenuto la Coppa Volpi. Torna Umbria Libri, la manifestazione dedicata al libro, alla lettura e al pensiero critico, diretta da Nicola La Gioia. Protagoniste saranno le città di Perugia dal 16 al 18 ottobre e Terni dal 20 al 22 novembre. Il tema di questa edizione è il ramo d'oro, che evoca il legame tra natura e cultura e si snoda tra oltre 50 incontri con autori del panorama nazionale e internazionale, mostre mercato degli editori umbri, percorsi dedicati alle scuole e ai ragazzi, lezio magistralis e produzioni teatrali esclusive. L'apertura è segnata dal reading di Fabrizio Gifuni, che insieme alla Gioia propone Pasolini, Moro, Tortora, antibiografia di una nazione, un viaggio tra le ferite e le figure chiave della storia italiana recente.
4: Hey, this is Tony Perry and you're listening to my new single A Lei A Lei featuring Judah Frank and Kumbi Africa.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio
4: on your favorite station.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
3: Raccontiamo la città che cambia.
4: Unica Radio. Portala sempre con te. Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 13:33 minuti.
3: Bentrovati dalla redazione. Henry Kagan e Kenzo Sohai hanno vinto il premio Nobel per la chimica 2026 per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica simmetrica. Il modo in cui abbia potuto originarsi una simmetria chimica di questo tipo è rimasto a lungo un mistero per i chimici, ma gli studi di Kagan e Sohai hanno trovato una soluzione a questo enigma. La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale. Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il presidente Mattarella ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati e condanna antisemitismo e odio su base etnica e religiosa. Allerta in Italia per possibili tensioni. Il delitto di Garlasco, Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, è arrivata al Tribunale di Pavia per l'ascolto delle intercettazioni raccolte nelle indagini bis. La legale ha spiegato che il materiale è molto ampio e servirà a preparare la difesa in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio. Entro il 18 ottobre saranno presentate le controdeduzioni dopo la chiusura delle indagini. Calcio: dopo la lunga pausa per le nazionali torna alla Serie A con Inter, Roma e Lazio capoliste. I nerazzurri aspettano a San Siro il nuovo Parma di Gilardino, la Roma va a Como e la Lazio affronta il Monza, una gara che può consentire a Gattuso di restare nelle zone nobili della classifica. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Unica Radio. Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
1: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
2: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Oggi su Unica Radio parliamo di mobilità sostenibile, impresa e determinazione al femminile. Siamo davvero felici di avere qui con noi ospite speciale Katy Piras, fondatrice e responsabile meccanica di Cycolab a Cagliari. Katy è appena rientrata da Berlino, dove è stata premiata come l'unica italiana tra le 28 Remarkable Feminist Voices in Business 2026, un prestigioso riconoscimento promosso da Women Mobilize Women e dalla Transformative Urban Mobility Initiative, con il sostegno del governo federale tedesco. Ciao Katy e benvenuta qui su Unica Radio.
2: Grazie mille. Sono ancora tutta emozionata da tutto ciò che è successo lì.
1: Un anno di trasformazioni bellissimo. Tanto congratulazioni per questo grande riconoscimento. Essere l'unica italiana premiata a Berlino tra le 28 donne provenienti da tutto il mondo è un traguardo importante. Che emozione è salire su quel palco alla
2: Tumi? L'unica italiana premiata in 8 edizioni.
1: Esatto. E cos'è per te quelle emozioni di salire sul palco alla Tumi Conference e cosa significa per te questo premio?
2: Tumi Conference, oltre a essere un grandissimo riconoscimento in un anno di lavoro che si è fatto qua da Cycolab, è anche un'opportunità di contatti, studio e formazione. Tumi è un premio molto importante, è come un Nobel del settore, ok? Quindi in Italia non si conosce, ma nel mondo è veramente importante. Essere affiancata a grandi multinazionali, io che sono un'artigiana piccolina di Firri, ti fa vedere le cose veramente straluccichio, no? Dici, a volte ti viene anche la sensazione di perché me. Loro premiano le aziende, le donne che stanno veramente cambiando qualcosa nel proprio settore. Nel mio settore, come meccanica di biciclette, siamo in Italia, siamo pochissime. Non è che non ci siamo, ma siamo ancora troppo poche. Non è un lavoro semplice, sicuramente richiede anche capacità e forza. E tutto questo è stato visto. Poi vabbè, Cycolab ha, come ne avevamo parlato già l'anno scorso, ha anche tutta la parte sociale, quindi noi ospitiamo i ragazzini che devono fare attività, per esempio vengono sospesi e quindi devono fare attività benefica esterna. Non esiste più la sospensione in casa, loro devono fare attività nelle varie società e Cycolab permette di fare anche loro questo. Oltre questo, naturalmente, ci sono tutte le attività sociali che portiamo avanti con l'associazione, che sono gratuite per il pubblico, come adesso c'è tutto questo progetto. Siamo stati da poco alla settimana europea della mobilità sostenibile, dove abbiamo trasformato il parco di Monteclaro in un grande playground, un grande tabellone. Adesso lo rifaremo al parco dell'ex Fetria mese prossimo. Ho imparato tanto tutto lungo questi tanti anni, sia di associazionismo che di azienda, considerando che è la prima volta che apro aziende, quindi sono molto contento. Ho digitalizzato tutta l'azienda adesso, quindi i clienti hanno completa trasparenza, possono controllare dall'app qualsiasi cosa, prenotare, vedere anche quando io sto lavorando sulla bici, tutte le immagini. Quindi diciamo che Cycolab in un anno si è completamente evoluto in qualcosa di più. Possono attivare assicurazioni, cioè è proprio un qualcosa di diverso, cioè non è il negozio di biciclette, perché qua le bici non le viene ad acquistare, le viene ad acquistare solo sul catalogo, quindi non è il negozio di biciclette, è qualcosa un po' di più.
1: E ci fa veramente piacere che tu ci racconti, insomma, l'evoluzione in un anno da quando ci avevamo sentiti l'ultima volta, con grandissimi cambiamenti anche radicali. Ci hai parlato adesso della digitalizzazione, ma anche abbiamo sentito proprio oggi dalla notizia del premio. Ma qual è la sfida maggiore, le sfide che hai dovuto affrontare all'inizio per farti strada e vincere questo un po' scetticismo, diciamo, l'iniziale, che era anche un po' per te l'anno scorso?
2: Spesso bisogna dimostrare due volte le proprie competenze tecniche prima di essere presa sul serio. All'inizio sì, c'è sempre quello scetticismo, come se fossi lì per caso o fossi solo per rispondere al telefono o fare la cassa. La mia risposta però è sempre stata quella, dimostrando che le mie capacità tecniche. Quindi dopodiché, quando metti le mani sulla bicicletta e risolvi il problema con competenza, e lo scetticismo si trasforma in rispetto. Quindi questo lo sto dimostrando, voglio, certo, sicuramente in un anno ho fatto anche degli errori, ma chi non sbaglia non fa, no? Quindi tutti, può capitare di sbagliare, non sono una che sa tutto, quindi si impara anche facendo.
1: E adesso diciamo che siamo al passo successivo, perché tu nel 2021 hai fondato l'associazione Donne in Bici e Micromobilità, organizzi iniziative con la Raggiosa Bike Ride, premiata anche dalla Commissione Europea.
2: Che però sarà, esatto, perché su quest'anno noi l'abbiamo messa in pausa e la Raggiosa andrà a marzo, quindi sarà in occasione del 7° anniversario di Donne in Bici. E sarà in occasione della giornata internazionale della donna. Abbiamo iniziato così, allora voglio riportare la pedalata in quella data lì, perché noi abbiamo iniziato con un semplice post su Facebook invitando le donne a partecipare. Quindi si erano presentate 40 persone che non si conoscevano, non conoscevo, non erano mie amiche. E in quella data è stata creata Donne in Bici, perché le donne chiedevano di parlare della mobilità delle donne, che completamente diversa da quella maschile e non viene mai inserita nei piani urbanistici. Adesso la sensibilità verso queste tematiche è aumentata, perché in città, verso la mobilità delle donne, sono contenta, visto che sono stata una delle prime a parlarne, anche te mi guardavano un po' come fossi un astronauta. Questo piano piano sta crescendo, quindi sono molto molto soddisfatta di tutte quelle persone che si interessano, che portano avanti le tematiche anche femminili all'interno della mobilità, chiunque siano, non importa sia io.
1: E su questo tema vorrei proprio cercare di approfondire. Allora, guardando la città di Cagliari, al suo hinterland, a che punto siamo secondo te sulla cultura della mobilità attiva e della ciclabilità, e cosa pensi ancora che manchi per fare quel senso di qualità definitivo di cui stavi anticipando prima, soprattutto sulla mobilità femminile?
2: Allora, mobilità attiva comprende una marea di attività, nel senso che la mobilità attiva significa fare sport, significa camminare, significa fare intermodalità, significa non è solo l'utilizzo della bicicletta, significa farsi una domanda quando esci di casa: oggi posso fare quel tragitto a piedi, in bus, posso fare quel tragitto magari chiedendo un passaggio a un collega e quindi condividendo l'automobile e quindi facendo carpooling. Questa è tutta la mobilità attiva. Cioè, la mobilità attiva non è come la intendiamo noi, cioè non è solamente uno spostamento dove io cammino o pedalo, ok? La mobilità attiva è essere consapevole dello spazio che hai attorno, come lo puoi ottimizzare, come lo puoi rendere migliore. Rendendolo migliore, lo rendi migliore per tutti, perché se io siamo in 5 in ufficio e decidiamo che quella macchina la usiamo in 5 a turni e la condividiamo, sono sicuramente 4 automobili in meno. Significa quindi maggiori parcheggi, maggiori emissioni di CO2. Tutto questo è. Cioè, bisogna iniziare a capire che non bisogna avere un super ego verso l'ambiente, ma bisogna essere predisposti a cambiare un po' di abitudini. E magari quella giornata sarà anche meglio, perché magari non sei stato da solo a parlare da solo con la musica alta, oppure attaccato al telefono perché magari stai facendo una chiacchiera con te, ma cioè hai una persona a fianco. Considera che la maggior parte dei spostamenti che avvengono attualmente in città sono persone sole in auto. La mobilità attiva, tutta la parte invece della ciclabilità, siamo indietro, tanto indietro. Ci sono piani che sono stati programmati 20-30 anni fa, ancora dirottamenti di finanziamenti che poi sono stati utilizzati per l'asfalto delle strade, e invece poi i ciclisti sono quelli che non si lamentano mai, sono sempre quelli che non fanno grande mobilitazione.
3: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
4: Le 14, 3 minuti.
5: Hey, it's Zhang Ye. You're listening to my brand new track, Rhythm of the Water.
6: Unica Radio. Raccontiamo.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico, e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Fondò la Scuola di Specializzazione in Studi Sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, l'unico format di Unica Radio nella quale traduciamo le canzoni più ascoltate di sempre. Questo è il singolo di debutto della cantante francese, pubblicato il 10 maggio 2010 in Francia dall'etichetta discografica PlayOn. Il brano è stato diffuso nel mese di luglio, su scala internazionale, dalla Sony, ricevendo un successo immediato. Attraverso questa canzone si descrive come una ragazza semplice, a cui non interessano i soldi e i beni mobili, bensì la salute, l'amore e la felicità. Voglio l'amore, la gioia, il buon umore. Non è il vostro denaro che mi darà la felicità. Voglio una mano sul cuore, scopriamo insieme la mia libertà. Dimenticate dunque tutti i vostri cliché. Benvenuti nella mia realtà. Avete già iniziato a cantarla? Lei è Zaz con Je veux.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Unica Radio. Le 14 e 31 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Henry Kan e Kenzo Soai hanno vinto il premio Nobel per la chimica 2026 per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi della sintesi organica asimmetrica. I vincitori hanno fornito una soluzione a un mistero chimico vecchio di oltre un secolo, ha detto il presidente del Comitato Nobel per la chimica. Nel messaggio per l'anniversario del 7 ottobre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella condanna con fermezza il terrorismo e l'antisemitismo, ricordando le vittime dell'attacco di Hamas contro i civili israeliani. Il capo dello Stato richiama anche le sofferenze della popolazione palestinese e la devastazione provocata dalla guerra a Gaza. Attacco con coltello in una scuola in Polonia. Uno studente ha aggredito alcune persone all'interno dell'istituto di Ostroleka, ferendone almeno 7, di cui 2 in modo grave. Il sindaco della città ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo e la polizia ha confermato che lo studente è stato arrestato. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma. Ieri via libera i voti di fiducia sui primi 2 articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Ma il tempo in arrivo sull'Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni. Una perturbazione atlantica porterà dunque già oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto sulle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio. Oh, oh, yeah.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942, scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore, sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
5: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
4: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

0: Unica Radio,
1: la città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.
0: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1978.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio, la tua carica

come suona questo BPM funk. Se non ti dice niente, tu cercati su Google chi era Celestà. Ti prendi colpa in mente,

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 15 e 2 minuti.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

un'attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018. Articolo 22.

0: E beni benius, beni benias, torna un'altra puntata dei Scrittos, sa trasmissione con Filippo Salaris. Saluti.
1: Saluti Miriam.
0: Saluti Filippo, saluti a tutti, su Vadendi, già è una bella pariga di episodi su voi dai de poesias.
1: Pariga sassatra proprio.
0: Una bella pariga. È proprio bella questa. Bella, una bella pariga, però su pariga sa cinti punti.
1: Tutto rosa fai tutto sa sartiglia, con spariga.
0: Questa mi piace. Comunque sa, ho pure de più su voi dai de una poesia di un poeta. Questi bio, questa serie da Pietrino Monni, questi Orunesu, e sono descritto questa bella poesia che si fu da de, un elemento che noi conosciamo ben in me in Sardegna, anche questi su Bentus, sento questo, ma lo Bentus si serie da questa poesia di Pietrino Monni, e poi si da scuttausu e appustisi di voi da impari.
2: Tocchedos de goro don si verru, a sabbenida e su Bentu maestrale, pare che gusto sia su segnale, può averre sas giannas de si ferru. Vibran sos fridos de sas giannas, in sa notte scura e tempestosa, ti menne che bi succeda cosa, sa seminas tremene che cannas. A ziru solo un'umbra currenne, e passo schicolan veloces, del largo arriban sas boches, de mamma se zizzo spranghenne, sas nue si spredas da subentu, isparini scurperinne mesuluna, chi leat si speranze e saburtuna, e dassa s'abbidda in turbamento. Comentes benidu gai s'alluntanat, solo un cane appeddat sa luna, como a ziru no badumbra veruna, s'intennet solo su docco de una campana.
1: Aspetta, mira un momento che con tutto questo bento mi sono scravionato, mi devo tornare a pentonare.
0: È già di più che sei tutto scravionato. Devo pure, mi è partito sa, mi sono partito gli occhiali.
1: A me sa parrucca.
0: Sa parrucca. Ah, parrucca
1: sei. Sa parrucca di rata.
0: A poco questo sei sempre a ciccia.
1: Poi farai prima sa parrucca, invece ti scetti spilo su, in antes. E faccio grey.
0: Insomma, te piace questa poesia Malubento di Pietrino Monni?
1: Sì, mi piace. E intendendida, ho pensato a un conto particolare di mi pare che si serve di Sugani, di Guy de Maupassant, e anche ci vi ha dato tutta questa descrizione bella di de un luogo che suada Bento, ma finza di Orla. Un altro conto per lungo e c'è sempre questa parte della natura che da ribada e sciarroccata e fai da te missa gente.
0: Bello mai da questo conto asina così sera su Gai
1: mi pare mi pare
0: questa gatta una raccolta de contus de
1: la raccolta de contus mi pare con de Orla o de Orl poeta de Orla danti traduzio in inglese
0: comprendo
1: poeta medas de traduzione si chiede neanche su questa fatta sa metà tempo sfadi fonti migata no de su francese ma de si inglese non ti torrasa da un'altra parte
0: intanto sapere pure come ti funziona da in italiano una poesia un conto che sti vorriao giai de su francese si inglese su passaggio questi doppio praticamente
1: sì
0: e cambiano tante cose
1: d'uscio però credo che noi su questo che hanno fatto i modi furriadura in italiano si è navigata da questo francese.
0: Ah, bello meda. Pensando su questo conto, si dude più su scrivi, poeta, depidessi meda interessante. Ma se no, che ci vunti, finza sa momento su questo conto di Guy de Maupassant, che ti vunta tanta remona questa poesia dei monni.
1: Sì.
0: Su canica cazzavada, bello.
1: C'è su canica cazzavada, è questo che mi ha riportato questa poesia. Poeta, questo su viante esploratori, gente di serriata in cui si può fare qualcuna cosa, ma non mi

0: Tornare da bene, Pietrino Monni, quando inghizza da Tocchetto, so decoro, don Ziverro, a Sabeni da Suento Maestrale. E noi potevo sacattare, tu sei leggendo, torrendo a leggere, mentre sei su Fuedendi, questa poesia di Pietrino Monni, che c'è uno soundscape, uno paesaggio sonoro, che è preciso, meta, dettagliato, dove funti sonso in proprio hi-fi, high fidelity, proprio un paesaggio high fidelity, hi-fi, commenti da now, Raymond. Murray Schafer, che ha scritto questo libro bello mela che è Vueda del suo soundscape, del suo paesaggio sonoro, e su intanto io da studiavo commenti che li fonti paesaggio su che si ingirian ta, che poi di essere natura, di essere una città, di una bidda, e noi se usi in una bidda. Può essere, può essere una vita, può essere oppure una natura, un luogo in susatto, può essere da Giannas, da Ventanas, però può essere una domo, mancai in susatto.
1: Sì, può essere, però ci sono femmine, funti più di una, mancai può essere, sua domo, mancai in differenze di famiglia,
0: Può
1: un luogo
0: essere, un luogo
1: piccolo.
0: pitico sicuramente, il suo esti orunesu, può essere che questo conto di pensare per una vita piccola, per un luogo mancai dessa de baronia. Non ci deuso, però sicuramente è una poesia che tiene di meta tonus, non scetti in sentito, in suo sentito sonoro, ma vinza sa cromatico. Poi te ne uso su Bento Maestralli, Saggiana de Sinferru, poi te commenti sua da Suento, pare di che Sinferru sesti.
1: Stavo lottando,
0: E
1: cioè che
0: stavo
1: deve
0: lo
1: essere a forza.
0: Debbe sia forasa, e in sa notte scura e tempestosa, pare di un conto horror, un conto di fatti mini, no?
1: Sì,
0: Conto
1: sì.
0: su questo di fatti mini, spippioso. E dimmi che vi succede a cosa, poi capita che lì si sia cosa in questo
1: Da
0: momento.
1: Rodo Amata, se sciuscia, che dica vada, la sua questa domo
0: È
1: è
0: da
1: fatta.
0: sciuscia, è
1: Oh.
0: da bocci genti pure.
1: Arroga da summata dei bravesi, bravesi in di besenti, o morriti bravesi, poi te
0: Morinti
1: mancai.
0: bravesi, questo pure un oso d'uscito cagando su da Suento, Votti, in una isola come questa Sardegna, e del subio, moi, recentemente con suo ciclone Harry, tutto su che è passato, che succedio, non scelto in Sardegna, vinse in Sicilia, che in da di sciusciao spiaggia, sai, noi, su Boetto, in Castello, con noi,
1: Sciusciò bidda
0: dai
1: savuro,
0: sciusciao
1: poi c'è
0: biddasa,
1: stato tutto su costoni.
0: dei niscemi. In Sicilia, questo puro, in cui è uso depp entrare in questioni che non funti dei moi, ma funti prosa antica, sa probeccia, sa praticamente su di neto di niente, poi in sicurezza questa vita, però non danti imparà, non danti imparà come ti si depia. E insando su questa questione del subento, praticamente scoperchi al vaso di Pandora, dopo su una ici. Come ti dovevo
1: Infatti, sì.
0: suonare in sadro, scoperchiare, ci di bocca da
1: Su
0: sa su
1: cappetto.
0: cappeddu, su coperchio del suo vaso di Pandora, del sudesto di Pandora, poeta chiaramente, di bocca da pillo altre questioni, che hanno punti scelti dei commenti su da subento, che si fa da timiri, ma che
1: No, sa.
0: subento, fai di poi ti fai pensa a cosa sa spantosa, sa pericolosa, sa tragica, sa puro.
1: Questo è su mali. Subentu può di essere pure a risorsa,
0: Eh
1: però.
0: beh, sicuramente. Questa è stessa parte destruens, che vi è una rendita, ma c'è stessa parte costruens,
1: Costruenza.
0: che a subento, commenti dove devo imparare, e questa è un'altra questione longa, delicata, possa energia.
1: Questa fontana da scarrangiare su scetti, non davvero usudotta. Chi non subentus in ci dirà.
0: Che non subentos in civata da nessun altro luogo, sicuramente.
1: Sa questione è che i risorse, come ti subentu, che ci vunti sempre, vunti rinnovabili, sì, manco rinnovabili, ci vunti, subentu c'è, manca il pago, i spavasa da savani muovi.
0: Beh.
1: Però ci depidessi sempre, sa rispetto, po, sa natura,
0: Posso
1: o su
0: esagio?
1: paesaggio, chi può dire su paesaggio naturali, mancai, o può dire su paesaggio che non sia naturali. Però a intro di questa cosa di Spalasa, di una russa mia, ci sono punti stetti a Medasa, ci sono punti stetti su Medasa, de progetto su, dusanti votausu, ma non è che tu fai introdotto su. Depintessi scioperausu e calincuno depintessi di rau. C'è sti dotto savati andando in Aghero, andando a Susu, per esempio su Castelsardo. E noi E noi ci fonti pavas, palas, scusa, che non si confondeva.
0: Pavas.
1: Che non si confondeva, è stato del raveso, mi

0: vai cambiare sa L&B. Ci monti spalas e spalas a funti in questo paesaggio non strobanta.
1: Non strobanta.
0: Pari ci funti scampus de pannellus fotovoltaicus. E questo strobanta va che c'è debroso. Dipendessi postus o entro de un'economia in noi azzutta tu vedi sa serra, ci vonisi, serras ecosostenibili invece di imperai. Però in gunisi tocca da ca sa regione, su stato, su governo, su stato non è, su governo che c'è sti o che c'è adesso, fezza da lazy che ha tanta questa misura, casti antenati se non c'è tipo pigai premius o denai des Europa o altra cosa, e noi dobbiamo essere d'accordo, non credo che nemmo mi possa dannai, no, ma deo savalla non dolo in nessuno lo, dammi di fai a sua
1: sadomo,
0: che la vettura, che vuol dire, pitica, che non mi sciuscia sta domo e ci può pausa tipo Dorothy.
1: Dorothy, questa è una citazione cinematografica adesso un mago de os.
0: Ah, è proprio de cinematografia. Tu hai ma si votao, ci ha si votao, vai a vedere cosa.
1: Deo, certo, ragione da pizzo de subento, ho pensato a tutti i film si cadenti subento o come protagonista, o come personaggio de importo, ponnai io il vento de Yuri Stevens che è un documentario bello, bello meda, il su via dell'andeso, insomma su De Bentu di Cumpredia di Cidia da Meda c'è stato un film isadro questi Bentu del Salvatore Mereo del 2022 che ha di che ha di vinto un premio coro Bento di vinto un premio in su Festival di Venezia di vinto su Bisatto d'Oro. È stato un film che ha il suo adipicato di un conto di Antonio Cossu, Il vento, che è stata in Saragotta, Il vento e altri racconti. Insando su, è stato un conto che è stato di spera, di sapetto, di subento. Vedete, c'è stato questo massaio, beccio, Raffaele, che sta mettendo il subento che ti aiuta a traballare. Insando su, subento è stato una risorsa, come ti fia su una rendi importante, vostra economia, di susatto, vostra laurea, su traballo meno susatto. E in questo tempo, su vedete, su conto è stato una resa ambientale in esano su 50 e finita su Vilmi, torna da questo, a questo periodo, si fa di bili con menti sa gente traballata e denia da questa risorsa naturale che vianta fondamentale se c'è sti vinza su San Leon su Leon giù sa relata in su Beccio una resu Raffaele e uno pipì che anda da Donnia di anche Sommini poi ita deni disigio de votai a sa a segua cosa sua che è tu i suoi sti più ti che dedo insando Sommini no tu depis cresce ancora depisi vai ommi antisi de poi andai con segua cosa mia devo te di andare a quaddu e il su però non da scutta insando su questo filmi esti finza un conto di formazione voi stessa formazione di questo giovane che ti da depi ascoltare su ginnara da Sommi Beccio che esti per sabio 11 di Debruso questo è si bento del Salvatore Mereo però che pensavo su altri film si chiedenti su bento come elemento buonai c'è cioè, il vento fa il suo giro di Giorgio Diritti che è un film troppo bello a pizzo da relata di Atobio intra comunità disi o perché tu serrata sa mai montisi e sarribu da gente strange dei commenti gusto da sua comunità di accogliti a Tobia da es strange è un film bello meta salsa al vento de Miyazaki che è un film d'animazione il vento che accarezza l'erba de Ken Loach insomma ci funti meta titolo su cadenti su bento come elemento
0: ma voi secondo tu questo bento bene di contau di Aici
1: dipende di subento può di essi una metafora del cambiamento può di essi una metafora del lutta come te in il vento che accarezza l'erba de Ken Loach vuoi tesi conta da dessa Repubblica d'Irlanda dessa Repubblica d'Irlanda e me ne sanno subinti de su noi gente insando su subento esti una metafora de oi cambia all'incuna cosa una metafora de crisi vinzasa insomma subentu esti vinza sa una cosa che si muovi di a intro, che si vuole di muovi il sentito, che si vuole di muovi. Insomma, su subentu esti sempre, si vede sempre, si porta sempre a regionare a pizzo su te callinco un'altra cosa. Subentu non esti scelti una risorsa, un elemento naturale, ma esti vinza sa una resa, un usinali, po. Un usinno può a regionare a pizzo su te callinco un'altra cosa, rumanna che bene di sempre devora, so che bene di denoso e tutto.
0: Bello, bello. E Con questo deposito donna essa linea ai scontadoris in reso di Aici e devo ti dar grazie a Miriam,
1: grazie a tu e
0: sempre puntuali si vota sa libro si dà del libro su film si cavunti un patrimonio e noso devo ti dar domo oi dopo cercare varie cose non so che ci dà pa fare ma da bastare su tempo
1: andasso in busta e bento
0: che non si furanta con questo volo
1: tocca la donna attenzione, grazie ancora.
2: A Bidiani, su mestrale non si diporta la largo nuda. Invece sì, torna a portare cosa sa goa. Quando su l'ora de nord-ovest, passando a Pizzus de Sustania, Cariandesi de Sale de Vrago de Ludu, su mestrale vigera in brazzo del Zarregordo de sa gente e du su scudere in facci a chi ne si defunti scaresciusu. Chi ha sforato a sprunas de susato de zio Efisi in su 1982, con su maestrali forti di torrare in bucca su sapori agru, e vodres disi tenisi sa gagaredda de su remursu. Abidiani is a recordus tenenti in vesu di arerus, chi si roccara con ismanus. Ci funti beci su zezius aforas de su barstrupiau, chi giranta gobus e trottus con is vertebras tre chiaras de tonnellaras de memorias chi nisciun sbolier. Portanta pizzu su esu dei scoius segaus, dei promissas non mantenias e dei scambialis non pagaras de su boom economico. E a pustis ci funti slebius, cusu chi non sa recordanta nuda, chi galligianta in sarruga. Non sa recordanta chi antivagaus sa bulletta de selle, non sa recordanta chi ni esti su presidente de sa repubblica e non sa recordanta manco de galevarti nasciri su soli abitiani. Ma rindi. Zugada esti de sa segunda categoria. Su nome ne vero cosa sua, esti Gavino Melis, diploma bigao con sa formula 5 anni in 1 commenti geometro, amministratore delegato de sa Melis Costruzioni SRL, ma bidiani di Zerenta Rotto, Zugara. I sono d'usciri, non si dà ricorda a rischiare su rotto, ma de ciò che vi era ecci insopportabile, ecci chistiononzo e fastidioso, chi smannuso de su luogo poteva avarrai cittiu sa bucca che portala, du scudianta sonoroso e sciafus a palas de su zu. Zugaras, podunai. A cipera smanadas, chi danti mudau sa dinamica dessa cervicali. Duga santa in prazze grese, in su mentre si cercara de vurai, sbiriglia e spicciocca dus pruspitticus, e spam una zugada. Duga cartanta scudi verdas contra sa vetrina dessa farmacia di zio Muredu, conosciu Aulin, e sbam, un'altra zugara. Fiera cresce a forza de sciafus educativu, un metodo pedagogico mere imperau in bidiani in anni 80, garantiu po formai cittadinus rispettosus o insabeusu, manus cum problemas de postura grais mera. Ma issu lebiu e sbuidau de sa memoria riscare sciurottu, se sti torrau fai una vida a castedu, a ristudiau pagu e mali, arrivatu su dinai e se comporau bistimenta scangiantis chi piganta, vogu scete ad uscastiae, e a risviluppa un'insana passione voi suvnieduzu con i simbirdis oscuraus. Cosa che si dugaste sa passendi, pensa sa che sianta portendo in giro un boss del suo cartello de Sinaloa, o no cantanti neomelodico in trasferta de su rioni sanità. In moi Zugada esti torrao a Bidiani. Esti arribao a Pizzus de Susuvsu, parcheggiao de Sbiecu in Prazza Egresia, proprio a Pizzus de Striscia Spedonalis mesus cancellara schiverò toccarà nai, podu scusai, chi nemus arrespetta de su 1985. Calao de sa macchina, aria respirao sarà de Bidiani un misto de sali e frastimusu, e aria risu. Ma non un riso de pregio, ma un riso de un squalo che intende il suffrago de Susangoni a 3 miglia de distanzia. Zugada esti beniu po fai affarisi. A ricomperau rotto si solau de Bia Gasteddu, un mazzo de domus in ladira un di B20 fantasima sgattus arestisi, e galincunu pensionau che obetta da Savini castiendis replicas de forum. Da sa di comporara spovago dinae, grazie a un accordio mesu guagun su sindicu beciu, effis piras. S'accordio viera, deu di compro is arruinas, tu mi vasi su cambio de destinazione de usu, deu sciusciurottu cu sas baraccas in ladiri e in ciazu dogis palazzinas colori de salmoni cun fiorieras in stili vintu gottu. Sul risultato boffiu, viera gusto de moda e bidiani in un altro dormitorio de Sintalan Castellaio, uno de gusto slogus a un di sa gente rorora scetti su meriri, bo groccai e murrungiai, su mengiano appustisi, po su traffico a pizzos de sa gente udrinta. Tutto perfetto. Scetti che Zugada, de bravo squalo, arrivregao vinza sa pirasc. Con una sozzerari de comodo registrata a Panama, intestata a sex rogu su zio Antonio, 89 anni, ignoranti de rotu, che ancora non comprende il guita si gira la rotti smengianus in cella de isolamento a Uta, con su gatteteri e un'accusa per corruzione internazionale. Ante arrestau finzas a su sindicu, ma zugada, sindi viaggiai vigavs permissus, e moi esti sunicu meri de s'isolau. C'esti scetti un problema, piticu, un granu de bruini significanti in isingranagius milionarius cosa sua. A su civicu 4 de via Roma Beccia, strinto in mesa a duas domus già de proprietari de Sammelis Costruzione Serrelle, c'esti sa bottega de Ziu Antoni Sanna. Ziu Antoni esti sa relogeri de su logu. Sa bottega cosa sua esti un budello scuro, largo 2 metros, preno de vendula, smollas, arrodas e pruini che avrà rapizzo. Non tenere manco si insegna luminosa, scetto una targa dell'ina sbiadia con una scritta a pizzo su Orologeria Sanna, Riparazionis e Miraculus. Zio Antoni arrangiara su tempus, e Abidiani, chi ne arrangiara su tempus, manigiala sa materia prus pericolosa de rotus, sa memoria. Zugada entrerà in sa bottega che stiamo da bocci arte su cellulari, un contrasto che sti brutali. Da una parte su casino su, sa bocci arte a degli inest abituasi, va intendi, azzendi sa bocci, de satra su di che tacchi ipnotico, zen, aicaici mistico, deducendo sa relogio su sfasausu, un certo meccanico che ammesturara secundus, minutus, oras in un minestroni de tempus.
3: Ehi, sciucciaro a terra, a posti spagau su sa multa, toccherà mandai sruspasa, s'assessore, tu già posto a posto, lo sciu che mi se comprendio, serra d'occa, a sibiri.
2: Sugada serrara, si castrerà in giro con schifo bogente di andi, con sa mano una nappa immaginaria. Zio Antonio a stisezio a pizzo su de uno scanno de lina d'arlao, tenere una lente di orologeri, vrimara in sogo de retto. No arzi la sa conca, poi testi traballeni a pizzo di un ingranaggio mannu canto un grano di arriso da una beccia gibu da de bucciacca.
3: Buonanotte, becciu!
2: Farizzugada, pensando di essi a su 50% gentile, a su 50% spiritoso.
3: Sei un dottor Melis, becciu a su duncasa. Di compro sa bottega, di dongo su triplo de su valore del mercato. Anzi, di dongo 4 borda su valore. Basterà che vostetti mi firmi in questa carta e libera i slocchiali si può grazie a mangiare. Depu vai passa i stubus de sa vognatura de snos condominio su.
2: Zio Antoni non fare una viega. Obettara 5 secondi, longo, suspira, poi spinzetta sa con una lentezza geologica. Si limpierà sdidus a pizzus de uno straccio colori fia bianco, non gasterà su contratto manco ponuda, addidala sindici a faccia sa porta.
4: Mi se sfendi umbra,
2: narrara muovendo un pago sa mano, può aggiurare sa idea. Una voce zicca e peruinosa, zucara a rire, ma un riso vinto, sa voce di una iena con dolori de gutto.
3: Beh, un vostetti non vezza su filosofo con me, laghi su di nei comporara rotto, e deo, dentine di votumera, prus de gusto che vostetti era vorrei spendere in 3 vidas, tocchi, vrimiri sa carta.
2: Zio Antonio non ha rispondi, torna la ricca in mano spinzetta.
3: Ascoltami, becciu, denno sciusciurotta a terra, lei che faccio un casino, ti sutterro de cimento, ti faccio ben smerdona, smanna come ti nutriasa, ti asfarto sa porta de sa do, vai al largo chiesti mellus podottus, vai in un bello ospizio a giocare a pinella.
2: Zio Antonio si indipoca la salenti de suo, dugastiera, e non era nuda, un silenzio de 5 secondi, ma 5 secondi a un disare de sa bottega varie gallendi zindi, appostisi a dire la consumento sa genna a imbirdis. Zucada, scodiri sa mano a pizzo de su bancone e vendi sonai 3 si svegliasa.
3: Ma chi ne se sa dittendi sa porta? Devo compuro a tui, sa bottega rotto sa famiglia rua. Se sa parrao sa sedati de sa verda, o gaddo, zuzu. Ti faccio ben sruspa sa casa mangiano, a sopresci droggiu, beciu scimpru. Faccio un mezzo telefonare in comune e ti faccio murai biuno e a intula, che si sbaglia persona.
2: E Sindia andara, scurendi sa porta, portendo Sindia a palasa una nuide profumo che fragala de arroganza e d'usu odresi frastimus. Zio Antoni si torna a poni salenti, torna a vega e spinzetta, sa torna a poni in mano a sa roda de sa gibuda, frigandi Sindi de su buiu, la sau de si imprendirori. Tic tac. Zugarenzano decide di applicare su brano B de su perfetto costruttore. Corrumpi is artasferas. E a Bidiani non c'è si sfera brusarta di su campanile de Sant'Efis. Inza attraversa Prazza Egresia e entra in Savarotti de Sant'Efis. Sa Gresia sti vria, tene il vrago de incenso buresci umiridari secolari. Su predi, Don Pira, su nomini stasio, con sa bistinietta come un grobo e con sa vaci de chi ne ovetta sa apocalisse in ogni momento, esti lucida in discandelabrus.
3: Don Piras!
2: Commenza la zugara, senza si fa in manco susino de sa grusci.
3: Ti dorrà fai sa bovida, noa, tegola zincotu e guaina isolanti. Ma vostetti, Dominico, de su burpitu, de perinaghi, sa bottega de zia Antoni, sti pericolosa. E chi possu beni de sa comunità, ti toccherà da zerrai.
2: Don Piras ci pensa, là. Sapovi da averli d'acqua de su 90 d'usu, e quando proio di Gesù Cristo a pizzas de sartari, vari di chi frangera a vangu o di arerus, è una tentazione forti, ed estivo cedi. Ma in questo preciso istante, sporta smanda de sa grezia soverenta solasa, intrarà una suliada de maestrali. Subento alli scena in mesa e spanca, sarziera su bruini e gumenti, fagli sempre a bidiani, bogara a pillis a ricordos dei smurus. Sagresi aderì in una memoria spantosa voi speccausu. Zucari incominciare a sturrurare uno sturrido, due sturrido, tresi sturrusu, e torni a portare che sturrida spura la forza senza dubbio un vrastimu, che aia tirao de biciocu proprio in cus oratorio, quando perdia da calcio balilla, e ciù porco, e ciù merda, e ciù su corpo di un... Subentu zulora prus forti. Il santus de Gesù in isnicias du gasti antagun disapprovazioni. Sa statua de sa Madonna dolorara si vurriara, assaliterà de sa traparti. Inza Don Pira, spantao mera, si fa di un usino de sa cruci largo un metro, afferra la sa spersorio e incumenza la scuri sicciadas de acqua santa contra zazzugare e zirriendi in latino maccheronico.
3: Esorcizzamus te, caddozus, vade retro a edificatorius infernalis!
2: Zugara si vuri de sa gresia ad usendi, sturrurendi e frastimendi, sciustu come un pilonetu. Visto che sa religione arriva lì, Zugara provara con sa politica, o meglio, con suo populismo, a base dei carboidratus. Sumeria ha fatto concordare uno spuntino aperto a totus in prazza, a faccia de su bar strumpiau. Offri di fussus dei knusas, tramezzinus con su donu luago sicchiau, pizzetta sfoglia e salattinus. Sa gente si presenta in cambarara. Abidiani non si arrefurerà mai una cosa de vappai, chi ha gratis, manco chi da offri su demonio. Zugada arzerà a pizzus de su cassone de un'ape crospigata a nolu posso occasioni. Pigarà un megafono e cominciarà su gomizzusù.
3: Ci toglierus de bidiani! Deo si porto su traballu, si porto sparcheggius in terrausu, si porto su progresso e gussu un beccio scimpro de zia Antoni esti un vreno a su sviluppo. Depeus castiae su tempo benirori, noi sbeccius al relogio sarrogiausu, che apustis totus imperan time moi su smartwatch, deo porto seppol.
2: Saggetti mazia ravara la cittia, ma sa memoria, in sull'ara de sa voce fastidiosa del suo megafono, si scirara in massa, e i sa regordu salluinti rottus impari scummenti insignias a sun neon. Zio Eliseu, 92 annus portatori zanu de catarata, e de una dasa e birra a mezzo sbuira, arzera una mano chi dremmeri.
4: Ma tu sei sì, cavino! Gavineggio, questo che in su 78 ha ricagato a intro del suo muccio del suo comune buon dispetto.
2: Sa gente mormora, i sfacci salluinti de sdegno retroattivo. Zia Bonaria, una femmina larga, rostara, bistia de niedu, additerà con un udiro accusarori.
5: Eia, certo che stisciu! Tu sei sicuro che mi furara e smuranda da sterreata da sciutai, quando vai sparacadutisi, poi sgattus arrestisi! E se tu gli scallao sa borga in subino de subredi, in su mentre si de sa vesta padrona lì de 86, mischineddu don Ballicu!
2: Zerri erano un altro de su vundu. Il zato Zugara faceva su megafono groghe in facci. Sa gente si vare rotto una borta nimica. Non ducasti antagumenti un arricco de sedilizia, eh? No, non binti su suvniedu cosa sua perché già a pizzus de striscia a palas de sape o sa giacca cangianti. No, binti scetti su ciocchetto carrogna su sega galloni si cagasuta de gorantanus ananti. Bolanta isprimus tramezzinus. Una vizzetta a frira du gintra da impreno in savronti piccicandisia tipo bentosa.
3: Andai a demonio, mortus de vannini!
2: E c'era la zugara sartienda a vascio de sape piaggio e vuondisi sigiu de una proidura de salatinus e frastimusu. Si serra in susuf niedo e affannada. In istesa pustisi, zugarara esti con ispalasa a su muro. Prova renzando su con sa burocrazia, mandara es vigilo urbanus, es ispettores de su traballo, es spiritus de sasle, inventara scusas ai regulari raris, mancanza d'adeguamento, problema staticus, finzas a inquinamento acustico causau de su ticchettio. Ma sa bottega de Antoni esti un luogo a fora dessa giurisdizione umana. I svigili si intranta incazzao su blocchetto di smultas in mano, pronto a multa e finzas a su ruini, ma passare a sa porta intenditi su ricchi tacchi, arrespirata su frago de olio lubrificanti, e rotto in una porta sa regorta andate gando vianta viticusu, e snonu susu da regalanta sa gramella rossana, su domingo augustis de sa missa, e intanto sbessinti prangendi, imprassendisi, commoviusu, e si scarrescinti de sa multa, e con su blocchetto a pizzo de su banconi. Su verito de sas intravo contro la esigeni, biri uno beccio vendola cucù e sa ricordare de su dramma infantili de su primo baso a refudao a palas de su campanile de Sant'Efisi.
3: Si furi, riendi a scorrendisi sa camisa e domandendisi indi guita a nessuno su due stimili. Zucara però pensando con su bordello. Mandare i camion de su cantiera, fa manovra, faccia sa bottega, ma bidiani. Susono si comporta in una maniera strange da mera. Su bordello dei motori diesel benin assorbiu dei smurus de ludu, digeriu e torrao a pizzusu a forma de una fastidiosa nenia in campidanesu cantara de femmina speciosa in lutu. Una nenia lagnosa che si insinuara in scabinas dei camion, che serrare i zogus dei autista scumenti serrandas de brumu. E scamionista da zidromita su volanti, baulende a pizzusu de su gruscotto e bisendi brevesi gli papanda in pace a pizzus de s'asfalto. E scidendisi tresoras appustis con su zuga trottociò e nisciuna gana de fai manovra. Zugara si stare macchiendi, sale via sa sua stumba da su muro de gomma de sa memoria de su luogo. Aici decidere deve assai ai spattusu. Abidiani, che ne era bisogno del suo traballo come tinai non ufficiali, andara a su bar stupiao. Est un luogo frequentato de genti che arrigastiava in facci sul lato scurio de sa vita e ha ridezzito de un ciubufai a pizzo di una birrigedda. Manca mera de bruso. In Gunisi s'attovira sa mala de Bidiani, che castiente di dimensione del suo logo conta da scetti tres giangalloni smannusu, largus documenti armadiusu a quattro antasa, con i zugus documenti boys, tatuaggio sbiadiusu con scritto a pizzusu, mamma perdonami, e smannus mannas documenti pingiadas poi scastangias. Bivinti despedientis, menettas a pagu prezzo e recupero creditus, fendi trasfertas a Casteddu. Su capu si zerriera cavuna. A cavuna de zerante de civita sa contanzia, narara chi cuiri sempre una cavuna pitticca ruinata palas de sa schina, sticchiani scrazionisi. Nemus dare mai via, nemus uscire a un dialogo da dentro da senza zizegai snadias, ma rotus un cigrenti, e nemus bolere la risca e de scoperri de persona. Cavuna portare un usigno a forma de sardinia pizzo de su gillo de manca, a ricordo de una briga a una partita da vinella a cabara a cariradasa. Esatto dus gorilla sfunti puddu e cancetta. Puddu è stato un monte dell'ardo e tatuaggio fatto in presoni con un inchiostro de sabic. Non chissà non ha mai imparato a scelti murrungiusu e castiera sleggiasa. Sti mudu de su 1989, degando in su mentre de sa sagra de sa gordola ringurti un espi biu, possa sprama si vunti bloccaras e scordas vocalisi. Cancedasa a simbresi che stanno alla troppo, est in un logorreco cronico, capaci de rigontai bo mezz'ora si storia de un vin de Chuck Norris, o is particularis technicus de un garburarori, in su mentri gli testi seguendi un genugo con un marteddu. Ha replicato dus annus de domiciliaris, nuovo sul reatu, ma vuita in su mentri de s'interrogatorio, a rifornire un alibi a ic dettagliao assurdo e preno de particolaris inutilis, chi su giugi di arrestao vo sfinimento. Zugata dus itzeresa e vari sofferta cosa sua.
6: 5.000 euro in contanti, sì.
3: E vuonere un mazzetto di 50 a pizzo de sa mesa.
6: Andai de subeciare loggeri, di arrogasi sbirrinas, di furriasi ingranaggio, di svesi sprammai. Ti fai scomprendi, che come non si giocara, de per vrimai sa gestioni. Sono stati ugaro.
3: Cavo una gastera su dinai, appusti scastera zugara, si scrafri sa bravita rasposa.
7: Zio Antoni.
3: Dimandala con una voce che pare un sonno di un dombino tirava a pizzo de sa spalto.
6: Ehi, con su becciu scintu, di te pes fai saltare i denti, schizzabile. Non mi importerà nulla, bollo con su logo, sbuio mo grasa mangiare.
3: Cavo una varia idea, bello, che era su dinai con una lentezza calculara, ponendo ziddu in bucciacca, entro il suo giubbotto dei vedi.
7: Tranquillo, Dometro, ci pensavo su una cosa.
3: Su meri e tutto, i stress gorillas si presenta a Tembia Casteddu. Bistinti giubbotto sdebe di nieda, finza che ci punti 32 gradus a sombra, stendendo su rori come ti procosi in un uvorro. Funti garrius, minaccioso su, camminanta va, un mur d'ignoranza e malas intenzionis. Entrante in sa bottega, sa porta stumba ragantu si operi. Zio Toni sti sempre in gunisi, in su scanno su e manco arzi la sa conca. Tic, tac.
7: Zio Anto.
3: Farigavano per endi sbrazzo e cercando de boni sa postura de boss mafioso dei film americanus.
7: De peuse sfasciai rotto, Nulla de personali, funti affari, sì.
3: Zio Antoni, senti po' grassalenti. Castiera i stress giganti spuncali in un secondo, po primo cancedda che sti stringendo un verro. Sare logeri allongherà una mano arrugosa a faccia una mensola prena dei bruini, picherà un becciu quaderno niedu con sa copertina ruinara, doveri rammettari. Ticchitia da un sindice a pizzo de una riga sbiadiade su 1983 accanto a su sangunau de cancedda.
6: 5.000 liras pon un cinturino de un ugasu.
3: Cancedda diventerà grogu. Su ferro dall'iscina la de mano e arruire a terra con un sono zurdu. Abediani e sdebitus non pagaus, si materializzanta, si vanti vesus physicus. Tutti in una borta cancedda si incroa in anti scumenti chi un uzzaino breno de San Pietrinus divesse da ruto a pizzus dei spalasa. Sarremursu du streccara fisicamente.
8: Zianto, per le ragioni mi spresi, grazie, si do vorti in euro, s'anda bene.
9: Zio Antoni gira la sagastiada a pizzo de puddu. Non tene bisogno di una nuda, poi su due castella diretto in isogus con samatese espressioni, chi impera la sa mamma di su giganti prima de zindandai. Una gastiara che era nel vrago de mancanzia, de dominicus precaras a subare invece che a su cimitero. Su giganti in mudu, va in un vaso a goa, e incominciare a pranzo in silenzio, lacrima smanna scomenti vicus moriscasa, di galanta de salvace signara. Si porta la mano a facci, scudio del singurto silenzioso e disperato. A sortimo zio Antoni castra a cavuna, su gappo. Sare logere, operere a veglio un galasceddo de su banconi. Boca la fora sono una da beccia deurata, lugenti, perfetta, da spingere a pizzo de salina a scuola de su banconi a facce isso. Cavuna sperrare zogo, su esti sa ciubuda de saia iusù, cusa che aia portato in miniera serbario. Zio Antoni, dai a guantare in arrangio. Cavona da vigara, is manus giganti sua, sprenas de galus tostaus comente ai verdas, trementi in maniera grara. Da portare ai sorigas a intendere su sono tic tac. Esti su sono de sua sao, de sa famiglia sua, de sua infanzia, quando non viene ancora un criminale, ma scelti un evo di stimmau, su cocco de su non nominatori, su mori metallico tutora la portai a palas in su tempus. I tre gorillas si prenenti de sentidus. Sa corazza de genti rossara si scioglie rigumenti gelau in austu. Si sezzenti a pizzus de tre scanneddus piticusu piticusu e varenti tre ursus de su circuttoni.
7: Zianto!
9: Fari a singurtus cavuna li chirendisi su nasu mani in un muccarori pigao de sa bucciaca.
7: Zuari sa ridona 5.000 euro su di suscia sa bottega. Ti bolia la vai mali.
9: Zio Antoni si darò la poni salenti in suo contro la biga e sa vinzetta sua la sen diverti dedotto su dramma psicologico che cesti a 2 metri de issus.
7: Ah no, Zuzu. Zugala, ci vacillare a pizzos dei scallonesi.
9: Torra nai cavo una d'orrenda poni sa giubuda devrata in bucciaca come ti chivesse di sa reliquia più preziosa del suo mondo. Ci tendisi strempas.
7: E appostese, fare troppo bordello.
9: Su mangiare affatto, Zugala si abetta la deagata e sa bottega in arruinasa e su becciare logeri spantau e pronta a firmare con su sanguli. Imbecisi, da catara intatta. Anzi, sa vidrina è stetti appena limpiata. Cancella, ci hanno passato su notti, E a pizzus de sa porta ci sono un cartello no no con scritto a pizzus overtu. Zugala perdi rederotto su zinno. Esti un omini sbuido, su gando verde ti su controllo funti proprio leggiu smera. Corre da faccia a sisola. Passa a razza e grese e zerrienti frastimmusu, a rubi in faccia prendo de zangoni, una bena che ti pulsa pericolosa in savronti. Arribara in via Roma Beccia, ferrara un verru, su mattesi la sauda e cancedda.
10: E ma ci penso Deo!
9: Izzerera con sa baula sa buca.
10: Ti sciucciu rotta a terra, ben sciucciu, ti sciucciu, con i smattessi smanus miasa!
9: Si getta a facci de sa genna a imbirdis, con su verru in mano. De ziru a fai spacciare i zanus de pace orologera in un momento. Ma stavolta a sovere di entro prima che su vozza rascuri su corpo. Di entro però, no, beseri zio Antoni. Beseri cavuna. E a palasa ci funti cancedda e putu. I stres gorilla spreniti rottu s'arruga. Incrociant ai sbrazzi, su vendi un muro de grasso, muscolo, speddi e surori. Non si vuole ripassare. Zugata si vrima la rotta in una porta, alliscinendo a pizzo de scrappitas eleganti. Su verru di calara mogiu mogiu de sa mano.
5: Ma ento se splendi, E tui?
9: Narrava con voce un vago impanicato.
5: Ma chi sa può pagare 5.000 euro su malaritus?
7: Ascu.
9: Farigava una con una garma del ghiaccio, quasi mumutendi, se rendi a mezzo isogus.
7: Zio Antonio sta arrangiando il suo bilanciere di un ubrel dei anni 50. È uno tra ballovini, cosa delicata. Chi lo alza la sua voce fa le vibrazioni, e chi fa le vibrazioni sballa la sua meccanismo. E chi sballa la sua meccanismo, deo risperro induso come una gocciola.
9: E eia, cavuna, portara diererusu una cavuna. Zugara su ad avriru. Seco sistema de bidiani due ringhiriao. I sbeccius funti a facciaus e sventanas, ai scani zaresti si funti zezzi su intundo a castia in silenzio. I scampanas de sagresia de santefisi sonanta in un sono niedo e solenne. E appostisi incommenzara sulai su maestrali. Forti, acuzzao fridu, prenu de vrago de ludu de sustani e un dio de smemorias antigasa. Subentu scuri rizzugara prenu in savacci. E con subentu, a zucara di rora l'antacon che esarregordus chiari scaresciu a forza come era annusu. Isi stadis de pipiu abidiani, talenti, longas, canuviera sincubu de mesubita. Quando prangiara, quando zerriara con un gelao, quando segara scalloni a tutto, stirendo i pipiusa intro dei stombinusu o spudendi dei sbalconisi. Quando ismanusu, sfiniusu, dove canta a parti, e poi tu vai a barra cittiu, desdottu, discudianta gusto sonoro se sciafu sa palas de su goddu prenusu, tundusu. Tutto in una borta sa ricordara tutto. Sa ricorda la poeta di Zerrianta Zugara, e a Bittiani, del Gainao, sa ricorda a ruida codu fisicamente. Intendere sa brugiore antico a palas de su zugu, intendere sa bregungia de gusta sumilazionis, intendere su buito de sa veda sua pesada buendi, proprio de gusta zugadasa. Su peso de sa ricordo, sgrai e perda, du fa regala in terra in genugu. Est in questo momento, su mentre schizzugara ansima in croau indusu, afferrendisi a su verru bono a rui, che zio Antoni sconchiara de sa porta. Sa relogeri si limpia res manus con un stracite du grogu. Noi zeri erano vari samurali, du gastiera. Come te si gastiera un ugani scutto che arrivava a mussiai una roda da una macchina che verava a sendi. A regoleri su verru che vera liscinau de sa mano a zugata e du esara. Zugara sarà raisogo sovettendi su corpo vinali. Beh, sì, zio Antoni. Appoggiare la pelle su vero contro la su muro e apposti si s'accostare sempre in irori. Azzera sa manu beccia, de arrologeri, du sdidusu, un mancias de olu minerali, si poniti proprio in gunisi, a palas de su godu de zugara. E se nudo cullebiu, sa memoria de milli sciafusu in un gesto. A zugata custu docu, pesara commento una donnellara de granito. Arrui di questa faccia a terra, pizzus de simperdau, svegno prima de comprendi i testi su zerio. Sbeccius e sventanas avanti deia con sa conca. Zio Antonio a ringraziare a spicciocus con un usino de sa conca. Non aggiungere manco me su vuedu. Torrere in sa bottega sua, scuria, si sezzera pizzus de su scanno si vuole salenti in soco. In giro, su dic tac, torrere a vica e su cammino su. Su tempus abidiani, si acconciara di aici, con su silenzio de granito, chi lassara di scosasa a vanti rumori, sin di sciuscinta solasa.
11: Sei ascoltando Iscrittoso, su programma che dona da Boggi a sa poesia in lingua sarda.
12: Non ha potregato manco iscutigedda in su scevedai su vuedu che in deusa regionai oi. Mi dà l'indittau deretto su ritulo de sa poesia de Petrino Monni, Malubentu. Ed è bentu e usa chistionai, s'elemento atmosferico forzi su prusu caratteristico de salera nostra. E si duron tantavudo lotti matas a chi, plus che altro in pranu e forasa de varenti, da sabideus incrubadas a tottus a sa propriuala, ponno ai pozzi a guantai sa forza de saria chi dasa da compangiadas in su cammino de sa vida issoru. Ma chi sia da cosa de su vitiano di ogni azzardo, si donnada da finzas a sa cantità di manna de nominisi chi deneus paremonai bentusu, nominisi chi assi spissu pigant a riferimento sa morfologia de su territorio, o provinzas a biddas a chi doi vunti in sa direzioni di avadida da subentu. E custu, a bottasa, podid incausai confusioni, ca subentu de branu non pototus utilada de un branu, a icettotus subentu de monti, e chi de un aru bentu macumeresu, commenti all'orusu di naranta subentu frisco e sicco che tira da de nord-ovest, e sti cosa differenti meda si dunaru in bosa, in nugoro, in sedilo o in bonolva. Aici commenti subentu de salighera, subentu aristanesu o subentu bosincu, e di doiaru un bello scanto aici. In sai estis esperienza cosa mia, mi parli chi nominisi de bentus riboniti plus o mancu rottusu di accordiu, chi fai di adusu comprenni in cali chi sia dal logo de Sardinia di Christianausu, funti schiprusu tra Santa Custaderra. Su primu esti subentu estu, o bentu maistru, o maestrali, chi tira da de nord-ovest, e indisi bascosas ade austu, chi si lassanta motrojausu, teneusu spediu ed intenda ribai, pos infriscai un vago e torrai a si donai un vago d'energias. Su dedusu esti subentasovi, chi, commente facile a si immaginai posu nomini ghidenidi, esti un ubentu gallente in meda, tirara de su sud-est e portara con sei a Fittianu un ubellu gario de arena dei desertus africanus, chi vai di saria rubia e fai da pistighingiai a china di sciacquau in bitrisi de vetturas o di omus, cassa di infatu poi dessi chi dusagatti in tirottus in prugnausu. Subentasoli poni di pistighingiu puro eschidenti in matasa deolia, chi, cande floria, timidi a bentu e stannai chi durimi di meda, su bentasoli, capo cantesti gallenti, di podi da bruciai su vrori o soliedda chiarizzo e nascia, e non fai produsi nuda a sa matta, manco un usti di ollu. Settimologia de custu vuedu è l'arina, di beni de su latinu ventu, chi, pon mori de su fenomenu foneticu de su betacismu, arrivuria su sonu V a B. Su sardu, cando appigau fuedu su latinu, su chi cominzanta con V, ari sempre furia custu sonu a B, e duncasa de vinu, binu, de vivere, bividi, de valentia, valentia, de vacca, bacca, de ventu, ventu. Una vueda da scetti, in totu sa Sardigna, ad apporerau sa V a cominzu de custu sueddusu. Esti sa vueda da vizicchesa, chi vai da dar a nosci deretu grazias a custa caratteristica. Esti vorzisi po sa forza sua, po su rispetto chi nosi trasmetti di subentu, chindusu innusu de Sardigna da causa capiau a sidea de rivoluzioni, a sidea de rebellia. Su primu esti sin ufficiali de Sardigna, su patriotu sardu a sos feudatariusu, cannotu vinzas argumenti procurare e moderare. Custu componimentu scrittu de Francisco Ignazio Mannu, un innu antifeudali chi est un ammonestu ai sbaronisi de sa tirannia, ad accabai con su sfruttamentu, accaba dan immendi sardus a sa rivolta con sa frasia, cando si tene su bentu e precisa benturare. Satteru innu no est un innu ufficiali, ma sardus un meda dureneus in su goru, esti entula de schenzenecche, chi narada. Arzia ti entu e surva comente mai asi survaru. E ancora, pozza ragai incurvare si schina a sos chian fatu lezze. Subentu, chi si arzia da esti, claramente, una metafora dei sardus arrosciusu dei sabususu, chi decidinti finalmente de sa rebellai. E sino conoscesi custa duas canzonsi, andai derettu ad as ascurtai.
11: Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna. Imprentas 2025-2026. Legge regionale 22-2018. Articolo 22.
13: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
14: Tra poco, special podcast.

0: realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Oggi su Unica Radio parliamo di mobilità sostenibile, impresa e determinazione al femminile. Siamo davvero felici di avere qui con noi ospite speciale Katie Piras, fondatrice e responsabile meccanica di CycleHub a Cagliari. Katie è appena rientrata da Berlino, dove è stata premiata come l'unica italiana tra le 28 Remarkable Feminist Voices in Business 2026, un prestigioso riconoscimento promosso da Women Mobilize Women e dalla Transformative Urban Mobility Initiative con il sostegno del governo federale tedesco. Ciao Katie e benvenuta qui su Unica Radio.
2: Grazie mille. Sono ancora tutta emozionata da tutto ciò che è successo lì.
1: Un anno di trasformazioni bellissimo. Tanto congratulazioni per questo grande riconoscimento. Essere l'unica italiana premiata a Berlino tra le 28 donne provenienti da tutto il mondo è un traguardo importante. Che emozione è salire su quel palco alla TUM?
2: L'unica italiana premiata in 8 edizioni.
1: Esatto. E cos'è per te quell'emozione di salire sul palco alla TUMI Conference e cosa significa per te questo premio?
2: TUMI Conference, oltre a essere un grandissimo riconoscimento in un anno di lavoro che si è fatto qua da CycleHub, è anche un'opportunità di contatti, studio e formazione. TUMI è un premio molto importante, è come un Nobel del settore, ok? Quindi in Italia non si conosce, ma nel mondo è veramente importante. Essere affiancata a grandi multinazionali, io che sono un'artigiana piccolina di Pirri, ti fa vedere le cose veramente straluccichio, no? Dici, a volte ti viene anche la sensazione di perché me. Loro premiano le aziende, le donne che stanno veramente cambiando qualcosa nel proprio settore. Nel mio settore, come meccanica di biciclette, siamo in Italia, siamo pochissime. Non è che non ci siamo, ma siamo ancora troppo poche. Non è un lavoro semplice, sicuramente richiede anche capacità e forza, e tutto questo è stato visto. Poi vabbè, CycleHub ha, come ne avevamo parlato già l'anno scorso, ha anche tutta la parte sociale, quindi noi ospitiamo i ragazzini che devono fare attività, per esempio vengono sospesi e quindi devono fare attività benefica esterna. Non esiste più la sospensione in casa, loro devono fare attività nelle varie società, e CycleHub permette di fare anche loro questo. Oltre a questo, naturalmente ci sono tutte le attività sociali che portiamo avanti con l'associazione, che sono gratuite per il pubblico, come adesso c'è tutto questo progetto. Siamo stati da poco alla settimana europea della mobilità sostenibile, dove abbiamo trasformato il parco di Monteclaro in un grande playground, un grande tabellone. Adesso lo rifaremo al parco dell'ex Vetria mese prossimo. Ho imparato tanto tutto lungo questi tanti anni, sia di associazionismo che di azienda, considerando che è la prima volta che apro azienda, quindi sono molto contento. Ho digitalizzato tutta l'azienda adesso, quindi i clienti hanno completa trasparenza, possono controllare dall'app qualsiasi cosa, prenotare, vedere anche quando io sto lavorando sulla bici, tutte le immagini. Quindi diciamo che CycleHub in un anno si è completamente evoluto in qualcosa di più. Possono attivare assicurazioni, cioè è proprio un qualcosa di diverso, cioè non è il negozio di biciclette, perché qua le bici le viene ad acquistare solo sul catalogo, quindi non è un negozio di biciclette, è qualcosa un po' di più.
1: E ci fa veramente piacere che tu ci racconti, insomma, l'evoluzione in un anno da quando ci avevamo sentiti l'ultima volta, con grandissimi cambiamenti anche radicali. Ci hai parlato adesso della digitalizzazione, ma anche abbiamo sentito proprio oggi dalla notizia del premio. Ma qual è la sfida maggiore, le sfide che hai dovuto affrontare all'inizio per farti strada e vincere questo un po' scetticismo, diciamo, l'iniziale, che era anche un po' per te l'anno scorso?
2: Spesso bisogna dimostrare due volte le proprie competenze tecniche prima di essere presa sul serio. All'inizio sì, c'è sempre quello scetticismo, come se fossi lì per caso o fossi solo per rispondere al telefono o fare la cassa. La mia risposta però è sempre stata quella, dimostrando che le mie capacità tecniche. Quindi dopodiché, quando metti le mani sulla bicicletta e risolvi il problema con competenza, e lo scetticismo si trasforma in rispetto. Quindi questo lo sto dimostrando, e voglio, certo, sicuramente in un anno ho fatto anche degli errori, ma chi non sbaglia non fa, no? Quindi tutti può capitare di sbagliare, non sono una che sa tutto, quindi si impara anche facendo.
1: E adesso diciamo che siamo al passo successivo, perché tu nel 2021 hai fondato l'associazione Donne in Bici e Micromobilità, organizzi iniziative, sì, con la Raggiosa Bike Ride, premiata anche dalla Commissione Europea.
2: Che però sarà, esatto, perché su quest'anno noi l'abbiamo messa in pausa e il Raggiosa andrà a marzo, quindi sarà in occasione del 7° anniversario di Donne in Bici. E sarà in occasione della giornata internazionale della donna. Abbiamo iniziato così, allora voglio riportare la pedalata in quella data lì, perché noi abbiamo iniziato con un semplice post su Facebook invitando le donne a partecipare, quindi si erano presentate 40 persone che non si conoscevano, non erano mie amiche, e in quella data è stata creata Donne in Bici, perché le donne chiedevano di parlare della mobilità delle donne, che completamente diversa da quella maschile e non viene mai inserita nei piani urbanistici. Adesso la sensibilità verso queste tematiche è aumentata, perché in città, verso la mobilità delle donne, sono contenta, visto che sono stata una delle prime a parlarne, anche te mi guardavano un po' come fossi un astronauta. Questo piano piano sta crescendo, quindi sono molto molto soddisfatta di tutte quelle persone che si interessano, che portano avanti le tematiche anche femminili all'interno della mobilità, chiunque siano, non importa sia io.
1: E su questo tema vorrei proprio cercare di approfondire. Allora, guardando la città di Cagliari, al suo hinterland, a che punto siamo secondo te sulla cultura della mobilità attiva e della ciclabilità, e cosa pensi ancora che manchi per fare quel senso di qualità definitivo di cui stavi anticipando prima, soprattutto sulla mobilità femminile?
2: Allora, mobilità attiva comprende una marea di attività, nel senso che la mobilità attiva significa fare sport, significa camminare, significa fare intermodalità, significa non è solo l'utilizzo della bicicletta, significa farsi una domanda quando esci di casa: oggi posso fare quel tragitto a piedi, in bus, posso fare quel tragitto magari chiedendo un passaggio a un collega e quindi condividendo l'automobile e quindi facendo carpooling? Questa è tutta la mobilità attiva. Cioè, la mobilità attiva non è come la intendiamo noi, cioè non è solamente uno spostamento dove io cammino o pedalo, ok? La mobilità attiva è essere consapevole dello spazio che hai attorno, come lo puoi ottimizzare, come lo puoi rendere migliore. Rendendolo migliore, lo rendi migliore per tutti, perché se io siamo in 5 in ufficio e decidiamo che quella macchina la usiamo in 5 a turni e la condividiamo, sono sicuramente 4 automobili in me. Significa quindi maggiori parcheggi, maggiori emissioni di CO2. Tutto questo è. Cioè, bisogna iniziare a capire che non bisogna avere un super ego verso l'ambiente, ma bisogna essere predisposti a cambiare un po' di abitudini. E magari quella giornata sarà anche meglio, perché magari non sei stato da solo a parlare da solo con la musica alta, oppure attaccato al telefono perché magari stai facendo una chiacchiera con te, ma cioè hai una persona a fianco. Considera che la maggior parte dei spostamenti che avvengono attualmente in città sono persone sole in auto. La mobilità attiva, tutta la parte invece della ciclabilità, siamo indietro, tanto indietro. Ci sono piani che sono stati programmati 20-30 anni fa, ancora dirottamenti di finanziamenti che poi sono stati utilizzati per l'asfalto delle strade, e invece poi i ciclisti sono quelli che non si lamentano mai, sono sempre quelli che non fanno grandi mobilitazioni, non fanno grande rumore e quindi non hanno molta attenzione alla parte fisica. Tutto qua.
1: Guardando oggi invece il tuo percorso, molte donne, giovani donne, ragazze si ritrovano in qualche modo e ti guardano con ammirazione. Quale consiglio vorresti dare a loro, a una giovane ragazza che desidera intraprendere un lavoro tecnico, avviare appunto un'impresa in un settore ancora prevalentemente maschile?
2: Non arrendersi, credici sempre, continuare a implementare, a studiare, a innovare, fare anche la cosa più pazza che ti sembra, poi quella cosa più pazza ti frutterà. Essere sempre anche d'aiuto, mettere anche non fare solamente business, ma fare anche sociale. Io credo che sia importante non solamente essere guadagnare per te stessi, ma fare qualcosa per gli altri. In qualsiasi modo tu ritenga sia utile, però è un dare avere. Cioè, io voglio avere qualcosa, devo comunque dare di gentilezza, dare qualcosa alla città, dare qualcosa, partecipare.
1: E su queste parole ringrazio Katie Piras per essere stata con noi, per aver raccontato e condivisa questa bellissima esperienza e visione del futuro a distanza anche di un anno da quando ci siamo sentiti qua su Unicarario. E grazie ancora Katie. Ricordiamo che potete trovare Katie e il suo progetto Cycle a Bapirri, e complimenti ancora da parte nostra per il preziosissimo riconoscimento che hai ottenuto a Berlino da parte di tutta l'Italia, la prima donna, insomma.
2: Grazie. Sì, in un anno ne ho ottenuto anche altri, quindi ottimo, perché sono stata anche speaker alla conferenza mondiale di VeloCity, sono stata premiata da Donne al Traguardo come Donne al Traguardo 2026.
1: Cioè, un anno di soddisfazione.
2: È un anno di soddisfazioni, quindi sono molto molto soddisfatta di tutto ciò e sai cosa mi ha dato? Non l'avrei mai immaginato, sinceramente. Continuerò sicuramente a innovare, a portare qualcosa in più per me, ma anche per la città.
1: Continuate allora a seguirci su unicaradio.it per ascoltare queste tante
0: TGR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
3: L'Italia torna al nucleare. È arrivato il via libera dall'Aula del Senato al DDL che crea le condizioni giuridiche per la ripresa della produzione di energia elettrica e non solo, anche calore, da fonte nucleare. Le attività previste dalla delega comprendono la definizione e l'avvio di un programma nazionale sul nucleare sostenibile, la realizzazione di progetti di sperimentazione, localizzazione e costruzione di nuovi impianti, la gestione avanzata di rifiuti radioattivi, la ricerca e la formazione specifica nel settore. Sul fronte economico, la legge delega stanzia i fondi iniziali necessari per avviare il programma e realizzare l'Agenzia per la sicurezza. In sostanza, crea l'impalcatura giuridica con le garanzie statali necessarie per convincere i privati a sostenere i rilevanti costi della tecnologia. Le prime centrali nucleari in Italia, secondo le stime, potrebbero esserci nel 2033-34, ha spiegato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Una scelta coraggiosa e di buon senso, ha commentato invece la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Enea collabora con Agenzia Italia Meteo alle previsioni delle correnti marine superficiali della seconda regata preliminare della Louis Vuitton 38ª America's Cup nel Golfo di Napoli. L'evento, in programma fino al 27 settembre, anticipa la fase finale della competizione prevista nel luglio 2027, quando l'Italia per la prima volta ospiterà ufficialmente il trofeo. Il contributo dell'Enea si fonda su Mito, un sistema operativo oceanografico e idrodinamico a scala mediterranea ed alta risoluzione che contribuirà all'iniziativa fornendo dati su correnti, temperature e salinità e descrivendo l'evoluzione della circolazione nell'intero bacino del Mediterraneo. Il sistema dell'Enea sarà poi la base che consentirà al modello sviluppato dall'Istituto di Scienze Marine del CNR e gestito dall'Agenzia Italia Meteo di aumentare il dettaglio della previsione nell'area della regata. Un fatturato complessivo di 30,5 miliardi di euro, un valore aggiunto pari a 7,3 miliardi e l'impiego di 63.458 addetti altamente specializzati. Sono i numeri del settore underwater italiano in vetrina Ostende, a pochi chilometri da Bruxelles, dove si è celebrata una cooperazione tecnologica e industriale tra Italia e Belgio con l'obiettivo di future linee di collaborazione nei comparti della difesa, delle tecnologie dual use e dell'economia del mare. Quello dell'underwater è un settore di assoluto rilievo, ha spiegato Tindaro Paganini, direttore dell'Italian Trade Agency Bruxelles, ICE ITA. Un settore di interesse per il sistema Italia non solo per attività di sottomarina, ma per tutto l'indotto che ruota attorno ad esso. Parliamo di IT, IA, elettronica e tanto altro. Paganini aggiunge che si tratta di un settore che occupa più di 60.000 occupati in Italia e quindi è in grande espansione. L'intelligenza artificiale è pronta a ridisegnare il lavoro d'ufficio, ma l'effettiva integrazione nei processi aziendali non dipende dalla semplice disponibilità degli strumenti, bensì dalle capacità reali dei lavoratori. Per l'83,8% delle aziende esiste una forte necessità di sviluppare nuove competenze legate all'IA per il proprio personale d'ufficio, mentre l'82,4% non registra alcun utilizzo noto di questa tecnologia. Sono alcuni dei risultati che emergono dal rapporto di ricerca Intelligenza Artificiale, Competenze Reali, la sfida della formazione per portare l'IA nel lavoro quotidiano degli uffici, curato dall'Osservatorio Scientifico di Expo Training. Dal rapporto si evince che il 68,6% delle aziende non propone attività formative sull'IA, il 17,2% soltanto incontri introduttivi e il 10,8% un percorso strutturato con obiettivi e verifica. Un percorso formativo efficace non deve solo spiegare il funzionamento tecnico dell'IA, ma insegnare a scegliere quando utilizzarla, a formulare richieste corrette, a verificare i risultati.
0: Unica Radio.

0: la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita,
1: semplicemente
2: unica,
1: unica,
2: unica
1: radio, app.
3: Oh, oh yeah!

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio che sceglie e traduce le canzoni che hanno fatto la storia solo per voi. La canzone che stiamo per ascoltare ottenne sin da subito un enorme successo, arrivando a vendere più di 1 milione di copie nel gennaio del 1976. L'uscita del singolo fu accompagnata da un video musicale, ancora oggi ritenuto fra i più famosi e importanti tra quelli realizzati nel suo genere. Fu tra i primi video ad essere messo in onda nei circuiti televisivi e contribuì a creare un nuovo linguaggio visivo nel mondo della musica. Tutt'oggi la canzone è inserita sia dai critici sia dai sondaggi popolari tra le migliori canzoni di tutti i tempi. È stata prodotta da un gruppo musicale rock britannico formatosi a Londra nel 1970. La band, conosciuta come una tra le più grandi e importanti della scena musicale internazionale, ha venduto circa 300 milioni di dischi nel mondo. Mamma, ho appena ucciso un uomo. Gli ho puntato una pistola sulla testa. Ho premuto il grilletto ed è morto. Mamma, la vita era appena iniziata. Ma ora l'ho lasciata e l'ho buttata via. Mamma, non volevo farti piangere. Se non sarò tornata a quest'ora domani, va avanti come se niente fosse stato. Avete capito di che brano si tratta? È proprio Bohemian Rhapsody dei famosi Queen.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio. Le 16 e 31 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Unione Europea, davanti all'escalation delle operazioni ibride russe nei confronti dell'Europa, si sta preparando all'eventualità che prima o poi queste azioni provocheranno delle vittime in paesi UE o NATO, lo riporta Politico citando più fonti diplomatiche. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata di oggi un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa, nell'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. È entrato con un'accetta nella sua scuola un istituto professionale di Ostroleka in Polonia e ha iniziato a colpire con violenza alcuni coetanei durante una lezione. È di almeno 7 feriti il primo bilancio dell'ennesimo attacco con coltello in un istituto scolastico. Il 19enne presunto responsabile è stato fermato. Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma dopo essere stato investito da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico nella capitale, al vaglio l'ipotesi di una vera e propria aggressione. Maltempo in arrivo sull'Italia, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali in 6 regioni. Una perturbazione atlantica porterà dunque già da oggi piogge e rovesci localmente intensi, soprattutto nelle regioni tirreniche e sulle zone costiere. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Questa è Unica Radio.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
2: Leggera, gratuita,
3: gratuita,
2: semplicemente unica.
3: Unica
2: Radio, app

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Raccontiamo.
1: La città che cambia.
3: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
4: Spostiamoci al presente. Era il 1978.

0: non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: 1, 2, 3, let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Unica Radio.
10: Raccontiamo la città che cambia.

0: che cambia. Unica Radio.
1: Le 17:31 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Posso auspicare che si possa pienamente ripristinare il cap sui prezzi dei carburanti. Lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il 13° vertice MED 9 che si è svolto a Spalato, intervenendo sulle misure per contrastare l'aumento dei prezzi. Il Governo dispone di circa 160 milioni di euro per eventuali nuovi interventi, risorse derivanti dal meccanismo delle accise mobili. Intanto benzina e gasolio diventano un bottino sempre più ambito. In diverse regioni italiane le forze dell'ordine hanno scoperto furti e depositi abusivi, recuperando in alcuni casi centinaia di litri di carburante. È stato denunciato per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio un uomo di 49 anni ritenuto responsabile del falso allarme bomba scattato nella prima mattinata di lunedì al piazzale Michelangelo a Firenze. Sotto la copia della statua del David era stata collocata una bombola del gas vuota sulla quale si trovava un manufatto risultato poi inoffensivo. 4 sanitari, 3 medici e un'ostetrica sono stati raggiunti da misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un neonato. Il piccolo è deceduto a fine marzo 2024 all'ospedale di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Secondo l'accusa, non solo avrebbero avuto responsabilità nella morte del neonato, ma avrebbero addirittura tentato di nascondere quelle responsabilità. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up, modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il motomondiale fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Portala sempre con te. Unica Radio.
7: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Allora, Vinelauro.

Ho salito le scale del paradiso che cade nel paradiso fiscale. Ho conosciuto mio padre. Ai, Tero, senti.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 18 e 3 minuti.
2: Il GR politico dell'agenzia Dio.
3: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Liccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.

0: Custa Vaia è fatta con s'aggiudu de sa regione autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei de sa regione 22 de su 2018.
1: Oh, deve non mi dare segreto. Deve pensare che dopo la prima puntata
2: è già la seconda. Questa.
1: È la seconda.
3: È lo Santigrutto.
1: No, ma che sei dittori. Sei ma io prima questa questione dei frastimmo su Saragoasi.
2: No, no, non mi ricordo nulla.
1: Tu vuoi stare in gabinetto e venni io questo due vorri. E sta questione a un Veneto, sta questione dei frastimmus e Amarola Duliannai proprio scritto scritto
2: no,
1: però seditori seditore sei stupido che dovrei
2: ma con competenza senti Veneto e su, secondo me poi di frastimmare
1: certo, tutta che nunca so su vedo no tor
3: come ti stai Picciocco su?
2: No, devo bene mi ci sono buffato una cascia di ghinotto prima di bene e forse se mi do
1: su ghinotti
2: potete essere che mi dongo aria
1: su ghinotto torrera
3: su ghinotto fai da fai le fette da notte
1: è lo ghinotto su ghinotto è balla ghinotto
2: E poi c'è sti ponai fai una festa proprio pioso e fai una festa
1: questo su dolore brente che te ne elio questo è su stoco
3: una cosa che mi fa ridere a proposito

0: sì.
1: Ma non se si è lo arte mal.
0: Come ti ha fatto?
1: Mi Maria. La. È cusso, no, ma no,
0: no, lei no. È pittone.
2: Ah, ciao, scese. Grazie.
0: Deo, quando tenemmo s'album desartista sardo, mi mancava sa figurina dell'Ele Pittone.
3: E a me mi mancava cosa di Renzo Cuggi.
1: Che sei
3: tu? E poi cosa di Samuele De Sivo?
0: De Samuele De Sivo, da tenne a perdonare, due figurine sa de Bujumman.
1: A più lungo e a più cruz. Vuoi che c'è su Bujumman pre e su Bujumman post?
3: No, su Bujumman.
1: Pro. Devo pubblicare la fotografia di Cis De Chini del randaggio sardo con più lungo su.
3: Fia benigeno.
1: No, fia legge che cane, no fa.
0: No, dai, non bell'omine.
1: No, dai. Bell'omine è ci come ti esti mo, quando verrà più. Potrei dire tutto più su Cadaionato, su Giuseppe Dredd. Dredd.
0: Ah, ma che cosa devo fare?
1: No, cosa è Dredd? Ah. Chi vuoi essere cantanti, dottor Dre, Moses, sì. Vai tutto a me sturzo.
3: Ma ti spilo su chi crescenti a is africano.
0: Crescenti già di Aici.
3: Teniti no. Gusto, chi è sti capelli a grano di pepe, come zinare in italiano.
1: Grano di pepe.
3: Sì, crescenti, tutto un trovellao. Subito a fonte, arriccioso.
0: Come ti fonte, scusa?
3: Arriccioso.
1: Mi pare che c'è sta canzone pure che voglia dire.
0: Arriccioso. Che più bene gente a
3: fammi da reggae che ti spiego. Fammi da reggae.
0: Potete essere lei che veniva da gente a domo e quando punta il ripasso tu senti arriccio.

0: di galantà in ispalazà a cosi dusa ca pianta e nanta ca vunti Rastafari.
1: Ecco. Bella bellice, bellice da
0: Zeusu. Zeusu, Zeusu in su studio de Kini Shidi Inui
2: e Kini di, Dushidi in Giappone.
0: Di Reggio de
2: è una località giapponese.
0: De Samuele De Si. Poi incominciai la seconda puntata de Radio Baracca.
2: E sa sigla, picciò.
1: E sa sigla.

0: rabbia e da ghiri vragili e scutasà ti vai rinfogai rivare a riri meda a lagrimasa a lagrimasa custa radio baracca custa radio baracca custa radio baracca vai e lì
1: che tappa molla
0: e ci stessa molla
1: Fera come ti vai da radio baracca radio baracca radio baracca mi sono pensato
0: bene che cattavo su
1: picciocco oh doppio ne è una cosa radio sì. Baracca è vero Zeus mandendo frequenze de su studio de Gopai azi, ma sabbirare che sei su staro libero de baracca
2: sì.
1: Elio a chi ne ascoltando si può sapere molto ha regolato su itto in aiesi in su staro libero de baracca o ba ah una resa cosa puro, eh. Puoi diresti baracca o barracca? Scioverai
2: bozzato. Certo, certo, certo. Sei un puro Obama. Puoi diresti baracca o barracca?
1: Baracca o barracca
2: Su puro.
1: Insomma,
2: anche... Baracca Obama, d'inguni sicuro c'è l'idea di compone certo. Una nazione, no?
0: Ma io certo. Mi hanno sciupoita, ma quando viene in una cosa delle legge mi narra sa baraccocca che rannascio.
1: Invece, se tu dici che sono con me un'ariera, Madame Hussein, a me questa cosa che Madame Hussein mi varia, la signora, poeta Cagusso, Madame Hussein, mi piace questo,
2: sì.
1: Questo vai quando picchia su trattori fermo di questione Andy Elio conta Siri conta chi ne ascolta Siri i testi su stato libero de baracca
2: ben di Benedetti è una grande rivoluzione fatta de contro a su schiavismo poi ci vede proprio una popolazione di schiavos
1: aspetta scusami che ti fermo ma c'era passato due anni tutto un'altra cosa no che aveva questa questione di su giocatori de, de...
2: Ah, ma questo si ispira dopo
1: No, perdonami, non ti olemo mai. Non...
0: Ma c'è stato
2: c'è stato una specie di Spartaco. Poi questa gente nasce politicamente nasce in Sardegna, in Suggerrei.
1: Certo.
2: Tocca da Dunaghi, è sempre stato

0: a commentare nai uno bar solo de ideas libertarias su su Gerrei, no?
1: Gerrei caput mundi, ma
0: Gerrei è stivuru commentare nai un verbo, certo. Devo immaginare tutto,
1: certo.
0: No, e dunque sa nasce, ci vera questo capo, ci vera sa schiavitù, entrando su questo capo hanno basta. Peso va una rivoluzione, ci venta stretto un iage morto su, ma sì, è proprio una cosa, genti, tu si andata deportato su in una fabbrica de veracco su, a fabbricare veracco su, a sotto schiavitù proprio, e difatti ancora a di deoi su veracco è proprio simbolo di questo sanno su di sofferenza, quando perisi, difatti su veracco un dom non si può di dover,
1: no. Botta la scarogna, botta pericolosa, certo. Certo.
0: Sì, ma vita sì. Porta la scarogna, poi ti ricorda dai tempi antichi quando Suzzardo a zutta delle dominazioni traballata in primus fabbricas de veracco.
1: Ma non mi ricordo, se ho sbagliato di me, non mi ci metta a bronzetto su questo baracco, no?
0: Certo. Questa cosa che porta tanto anche l'anta che è un scudo,
1: no?
0: È un
1: baracco,
0: è un baracco.
2: Sa coscienza dei Sardos, ci pensai?
0: Basato su pensare. Sai, si scettita de piadessimo gusto somminesi densandoso a tenne un uberacco de verda a pizza sa conca. E questo è il malo.
1: Ma questa struttura de verda è tutto de verde o fai proprio sopra il suo tutto de verda?
0: Tutto de verda.
2: Sì, sì, de verde graccina.
1: Bello.
0: Difattesi, quando proiada e sa gente ci debbia bessire, non è fia tanto s'acqua, canto superacco. Difatti,
3: ma si
0: sì, ma tu pensa a certi che vanno diventati gigantesi, poco mente si vanno fatti muscoloso, a quantenti
1: popolerai su baracco.
0: E pensando su, anche cominciavo a pensare a uno Stato. Uno Stato che avesse uno Stato prodotto su, libero su. Preferimmo cosa ante fatto un grande focadone, poi ha bruciato tutto speracco, ma questo su pianta de perda. E ante fatto carcina però. Anti-insistio.
1: Dante scallao, pensa che non si è fatto con Craccina
0: e danzando su sono piegato una grande umbriachera e sopra su umbriaco di rotto su no, perciò cosa del peso vai uno stato
2: a sustratto di Naranta, vero?
0: Sì, a sustratto, sì signore,
1: quando uno esce a sustratto è di Benedengo,
2: sì sì, bravo,
1: ne do peso, torna a questione con Wagner di questa cosa, però ma lo sai in Nanti.
0: E dunque sapremo cosa che ante pensavo è parteoso delle cose fondamentali, semplis. Su primo organo che hanno fatto è Simpsi.
1: Ah, proprio Simpsi, dove pensiamo che avessero altro vedo, invece proprio gusto.
0: No, Impis.
1: Simpsi, gusto.
0: E gusto, cosa pensi? E fondando su, tutto su pensione, come il primo atto di ribellia. Pensa,
1: partiu su dessa menzione,
2: sì, pagaus in biccus e sciarpinus.
1: Sciarpinus, certo, ecco.
2: Chiesti sa moneta de una usata rotta.
0: Difatti, is grandus nemigus de cittadinus del suo stato de barracca. E tabule monai, non mi da ricordo bruso.
2: De simps, dessa menzione.
0: Ah, sì, signora, sa. E antanoghi fianta terrorista, sa. Poi di Antanaghi fianta persiguendi la strategia della pensione.
1: Certo. Questo fatto ne avete scambillendi su, cioè su botteria, no, ma gasti a gusto su
0: fonti. Terrorista, strategia della pensione.
1: Strategia della pensione. In commenza della pensione, bacicano di lompisi. Tu pensa che uno in commenza roba, pensando che deve lompi a sa pensione. Chi parte di sa pensione? A un di se.
0: Difatti sì. Prima di arrivare a Sinail, si è fatta di arruga, certo. E del grande battaglia civile. Sì.
1: Certo. Però no, su che se castiendi, no, su vivendo in sa barracca, ma il tempo su Deoi, sa baracca Deoi, Lele, come ti è questo luogo, questo stato, chiesti deserti, otro, 5, 3 metri quadri, come ti è sa società dentro questa baracca?
2: Dunque, è un questionario di questa moneta, teneso su Biccu e su Sciarpino, chi torna a noi in bancanotta, piganta proprio su nomini de su re, chi governa, poi ti accestetti su Mesumbudu, su Grastu, Sagarpit.
0: Zirognoni
2: su Zirognoni,
0: grande
1: re, ma poco tempo ci fece su Culeduvo, ci stetti
2: sì.
1: Su Culeduvo, sì. Però non è funzionato perché aveva su no nomini, non torriare bene con su di con
0: sì, poi puoi andare a ribare sa cartella di stassa.
1: Tanti
2: mi ha praci a questionare su sport.
1: De su sport de, sì, de su sport nazionali,
2: sport nazionali e su gancio. Est uno sport un poco da forza. E poi ta isu su
1: su gancio.
2: Sì.
1: Su gancio.
0: Poi donna
1: ponai. Chi voi aspetta, scusa, è sempre torna su baracco.
2: Sì.
1: Si nara baracco
0: sì,
1: in altro.
0: Difatti sì.
2: Tendi su sono.
4: Senti fare la maniche baracco.
1: Ma, un'altra cosa. Fai tendi su sono. Ma a me si dice, aspetta, ascolta. Fai sentire sul gancio cosa tua?
0: No!
1: Bello.
2: Dunque, sa, commenti, cali punti sa regola sa de su gancio.
1: De su gancio.
2: Su gancio è in un gioco, punti in questo campo, dimensioni si non me da manna, sa, so questione di da su manco 200 metri, poi una allargare a 50.
1: È 80.
2: E punti 30 e 30. E si boni in tazzaccai.
1: Su fai su gancio.
2: Ma e si proprio me zacca andava a rato uno che ha resistito
1: ma quando vinci può vinci da due pesi vai a chi ne si prima
2: chi ne ha repito cazzo su braccio diventa da rubio si infrumica da certo, me la sa certo. Diventa da tutto blu di gara perché la paralisi pure
1: certo
2: su,
0: sì.
2: Su braccio paralizzato e questa esti su sport poi si vinci di uno insomma un gancio chi esti imperau poi questo che punti straballo su dunia di
1: può piccare su brocco
2: bravo però tu pensa ispi più su insaia
1: certo
2: cioè tu in no de
1: no,
2: che di uno certo. Che più ti fai da icci
1: è come ti che vesti ti va leggendo no?
2: Certo.
1: No ma regola pitichedu su mancai si voleva giocare a pallone invece se più su giocata fai su ganci tedu è bello questo sono
0: vabbè ci vedrà uno pitichedu tengo sto sono registrato
1: dai fai bellissimo schiurendo
0: appena nasce
1: chi c'è sto
0: a san mamma ti ha fatto appena nasce come ti devi abbessire fai silenzio
1: c'è. Mischino da te su ganci te, chi voce sto a regola del potere su sport, ognuno dovuole pratica come teori, però non è che uno impera la san manu de manu deretta con su braccio, no. Sempre uguali, no. A nuca sa, si vede tutta la coreografia.
2: No, puita cioè, tocca dannai, tocca dannai, una cosa che Radio Baracca sì, libertaria, interessata a fare un poco mentoleusu, ma i schivunti mancinusu che imperanta san manu manca, sì. No vunti biusu
1: no.
2: Con poita su zacchi d'un su braccio
1: bessi
2: di un vago diversamente ma vince senza vita di ogni addì pensai che questo chi ne è sta ici è olio di e tanti show sa chitarra
1: certo
2: un'altra
1: certo.
2: Su mouse e depidarsi sempre a una parte sa tastiera del suo computer e questo su pretendenti questo su chitarra poi sa mano del suo diavolo
1: vabbè
2: fai un vago commenti ma io sono punto in minoranza.
1: Però Radio Baracca ha regolato il Radio Baracca su stato il libro di Baracca non su se su po obetto su tutti
2: no
1: tutti
2: no.
1: Questa è una questione che ti ho preso Serrai Lele tu non
0: è questo problema della sinistra
1: questa è la sinistra certo
0: no c'è da dire una cosa che questo è su sport de base però poi ci fonti gli scampioni ci certo. Fonti Maradona de su gancio
1: certo
0: e ci fonti questo su che fonti bonus a fare su gancio zaccandesi su pistiddu zaccandesi sa coscia e questo su fonti grandi tanti proprio esibizioni se...
1: No ma c'è questo gusto di subito pure perché subito c'è certo. Proprio su sono che va lì dentro questo sono che va
0: è una specialità
4: ti fraga e bidio
1: questo però è un altro sport che non beh pratica o meno
0: questo che c'è sempre come che cottoni
1: quando bese questa cara che avevo
0: questa spezza di cosette che si agatta da sotto sul letto
2: lana merinos
1: e questo è l'ara bidios
0: però volemmo serrare questa cosa di svirtuoso su di su gancio è un'altra specialità c'è un acronimo si narra che fanti questo po ottenni bello attittito
1: Po' tenni bella
0: attitta. Sa gente attittata quando intende questa. Po' tenni bello attitta. Non si può dire nice acronimo in sa radio.
1: Po' tenni bello attitto.
0: Però è attinente.
2: Radio Baracca.
4: Cosa comprende?
2: Adi. Se fendi scoperto un poco questo, che punti i tradizioni, sa società, sa vita di ogni dì e i costumi di questo stato. Sa radio Baracca è un talk, è un questionau, sa puntata passata da me da sa argomento. È una cosa che devo mo' in via questionando con Elio, su Gallenti, arrivando in macchina, su Gallenti di stati passata, è stato forti, è stato mannu. È una cosa che ormai di un uvago potevo mai impressionare fatta a ragionare ecco
1: tendi
0: no trombetta
2: questo è Sinsulo
1: della Radio Baracca faria ici di Michele.
0: Questo è Sinsulum Fresum. Poi ta trombetta.
2: Certo.
1: C'è sto subita un puro, però sì. Perché dopo preso
0: con ancia moscia.
1: Moscia. Mrodi.
2: E tu mi via stanendi che questa cosa da tenni 41 gradus, 42 gradus e 45 gradus a tui è stata una cosa che insomma ti ha donato soddisfazioni.
0: A me mi è piaciuto meta, poi ti ascisi.
2: Ma vi sta contento?
0: Sono contento. Poi ti antessi 7-8 anni saoi a pompare una cosa andendo a mari tipo ad Orgali cosa sparte
2: Cocorrocci
0: cosa sparte sdiaici poi ta devono comprendemmo itta commenti vestiti che totunduna di bestianta da calincuno luogo questo spicciocco su bestioso a velluto proprio bestioso a passaporto a cosinzos
1: con i vacchetta sa
0: 50 gradus sì. Sarena buddende sì. Quando sai scesi quando bisessaria tremmi no questo su portando a questo sbussone e ben dianta caso
2: ormai ne ha bisogno
0: questa cosa di Aici
1: questa cosa
0: e devono comprendemmo come si va a portare su gaso e poi tu scalla no? E appo comprendi che lì è su segreto
1: dai
0: e noi sa basca sa giuda dal nostro poi ta quando ti fai un andettorra in una playa ti basta uno di andettorra con costo su 30-40 kg su de caso
1: sì.
0: Su caso si vorrà adesso allucinogeno e dunque sa su droga o a risparmiata e si industria farmaceutica studiata e dunque sa come ti va non fai si hanno tamorai di questa bellissima basca che vorrea da suo mondo dessa chimica e ti va da ti fai un aperitivo e se si già è vondio
1: certo ma ricordo ho visto una canzone così che Lucy in the sky with caso faria da ici su caso era John Lennon che aveva bene un sardino
0: grandissimo droga
1: veniva con Ringo Starr uno ha scritto un altro Topus Garden e Goody ha scritto invece Lucy in the sky with caso
4: poi proprio su gruppo
1: gusto su gruppo certo. Su caso
2: poi tu esti un ragionamento molto importante a pizzo di questo tipo di caso che ormai esti commercializzato insomma voi turista sa, una cosa che voi cominciate a poni in pensamento su vinza sa regioni voi ta, non so questione di pecorino pecorino va tu latte pastorizzato, latte cotto, eccetera. Sono questionendo proprio di questo che è su caso sardo, chi è sti caso fatto a latte cru e a qua fumiau. Ma non a fumiau su un'anta murta
0: copertone. Modiz,
2: ecco, conta si gusta. Gli apolli che tu mi duvi stanendi, caliesti sa tecnica partendo proprio da sa mullitura a poi a sa vendita. Conta si cosa che in italiano è la filiera, non lo so, deus azzerriai su dretto, chi su prodotto vai
0: certo.
2: De sa fabbrica su spacciatori.
0: Beh, è una cosa abbastantemente cruele, osannai. Poi ta esti tutta una cosa che non è preso come un tempo, se non è tutto sponsorizzato. Savorfak. questa da Savolletto, attaccano te stitta a desbrevese a questa spezia di bidone aspira tutto e avrà sempre succendi, sempre, sempre. Sabrevei.
2: Come ti vai di su sono chi vai di?
0: È tutto un succiai in gonesi, di aici. E Sabreve non si riposa mai. Certo. Difatti si diventa una flebbo. Da Donata Papai a flebbo non ci funti bruso, non si porta a bruso a pace sbrevesi. Questo latte cru, bene pigao e gira un pacchetto come te. Diaici, domani ti accalentai a undi. C'è un altro sponsor, Savire Strone.
1: Donata
0: Scopertone.
2: Pirelli se sti ad refutao.
0: No, Pirelli no, è vuota etico. Pirelli etico, Virestrone hanno
1: botanuda. Ma voti coperto e beccio su chi impera, scelti con scala, voglio sbruciare,
0: non ti si porta nulla a nessuno. Difatti, se a pezzo di questa cosa c'è stata una guerra commerciale con questo su chi va su caso bene, difatti, non ti si mai intendo un omenaio basato su caso sbelli.
1: Certo.
0: Cusso.
2: Quando arriva da su momento de insomma dessi pronto due maturazioni.
0: Quando c'è ste
2: sul ruolo Vince da Samusca che poi andò da pungi su caso su Bremmi.
0: Dunque quando sapremo noi è portuse se darwiniano de sostibilio quando Samusca pros debili morire. Po questo saffumento su de caso puresho se Samusca prus debili morire e avrà lasciato sa prus forte questa che sa che era di prus sa conca e di aici e si fare in un tempo su selezione naturale e caso a Ferenau.
1: Ah certo. Ma bella questa cosa, non la conosciamo.
0: Tocca da industria nuova che è dell'industria.
1: Ecco, una di queste cose che cosa fa e noi a Radio Barracca che vatto e brintai in proprio in sa cultura. Cai ci si
0: grazie.
1: Brintai e osa ci cai e donare una giovota gusta è una radio de servizio.
0: Sì.
1: A volte si avvizza del doppio servizio, del servizio del gabinetto, proprio de gommuru. Gommuru.
2: Papaver.
1: Oh, depicamo di torre questa cosa.
2: Reas.
1: Babà.
2: Su nomini è stato imperato con la prima orta.
0: Ma tutto ciò che sta facendo, questo è allucinogeno.
2: In gusto sa che vunti le eglo. Egloghe.
0: Te Virgilio,
2: Is gregos o antigos conoscianta custu papaver reas e dinanta su nomini roias.
0: Ah, è fonte villoso.
2: End imperante scabidus po sidromili. E naiga discoride. Nara la gaviera zerria uai ci vuoi tarruianta i sfrorisi che non durante a meda e denguni su babaoli come in tu zerriao su noso in sardo di adesso il papavero ti via da dromiri ti ho frasto disinnalata custa sa che vunti i sproprietarisi proprio de si du papà. E andavo su a chistionare in Sardegna, poi ti avvenire in per Augusto, baba ore. Poi in sfolla giovanas, che si deve interregolli prima di savroridura, si può ti papai, commenti, cussusu, chi vunti, ipocarizzas, gevisi.
1: Torrausa,
0: gevisi.
2: E cottosu, assolusu.
0: E si commuove di.
2: Funti parti. De un prato che assimbillerà su sapori de seda e a trasbirduras e sfollas a vuntivarti de questa grande ricetta che permettiri di preparare un prato che dinanta erbuzzo.
1: Ma Deo, noi Deo e a me siamo una standing ovation.
0: Sì.
1: Allora, sì. Posso contare una cosa personale? Da posso contare?
0: Se devo pure non ti tengo uno.
1: No, qua cosa, da posso contare cosa le stai studiando?
0: Grazie Sardegna.
1: Deo, sul libro che sti imparendo Lele Pittoni, Deo ci vemmus a dire chi su da ragatta un libreria. Deo, cususo chi tedusu, cincidosusu, castiendi.
2: Piante medicinali in Sardegna, Enrica Campanini, Ilisso,
1: ecco.
2: Edizioni.
1: Deo, cususo, cususo, preciao, sai ci non siamo più scettici, andò a pagare a questo certo giornaletto, sa picciocchere, questo regio, devi fare questa cosa bella, sanà. Ma la sanatura te tutto si vuole
2: Spider-Man.
4: Ecco, questo giornaletto che dicevano era de su tempo.
1: De su tempo, ecco, questa castiara con tutto questo amore, da proprio scetti in mezzo questo dell'ele che anda ragazza a questo libro. Poi mi castiera, fermo, fermo a Cantelompi, paschicetta mi faria da Giaia Ressi Bello che mi dà regalè, senti, a me mi castiera, Giaia Ressi Bello.
0: E tu te sei regalato?
1: No, si l'ha regalato, sono mullete che dopo telefono da Ponolaga mi ha riduciuto tutti i libri.
0: E ti dà una regala mullerino?
2: Esattamente.
0: Da Pozzona è una cosa che sciudda.
2: Se io sul noi voi due.
0: Dunque, de smattasa, c'entrata, sprantasa, serba, e sa religione.
1: Oh.
0: Questa sa religione è una parte importante.
4: Cosa seria?
0: Che cosa seria significa sa chitarra, Samuè?
1: Ha ricordato su detta religione. Tu sei questa religione? Religione.
0: Religione, con R maiuscola.
1: Religioni, religione.
0: Sì, questa però è stata un'altra religione. Che non è sa mia, però. Deo, se ho sempre un po' simparo di tutte le religioni. Se ho aperto. Dunque, se in questo tempo antico, Isaregos antico, teniamo questa cosa che ci fa su sacerdotto che entrata in trans e via da su Deus che quasi sempre via da Apollo che di narrare tutte le cose che ti pianta succede, ma come ti fai ad entrare in trans? Si fai ad una specie di pastura che si zerrea a Chicheon. Non so comprendere bene se ci fessi in mezzo una ranta lori pistao cosa sa di aici, ma calincun un'arada che non fessi di scetti lori, che ci fessi di una spezza di cardulino s'approfitta chi este la segale cornuta. Questa segale cornuta farà bessire sa gente de gonca. Difattese annos e annos appostese in su secolo de vente ante studia questa segale cornuta che è una specie di merdigeda nieda che c'è in smattigeda e dante bogao una sostanza che ante zerriao LSD.
1: La
0: dunque se te pesi scire sull'ultima cosa che in secolo passato su tenesi lo sciacomano de santos poi da questa che usnava questa religione si narrava riti misteri leusini, ma quando ci verrà già questa religione cattolica antevato lo sciacomano de santos de santas poi tacca abbianta sa madonna abbianta Gesù bambino abbianta no sciutarotto abbianta Deus. Ma sapere i dati, che sicuramente questo diventa quasi sempre poporoso, e non è che a San Madonna di presenta a spoporoso, è che questo su va a pantapani de merda, non fatto con suscetti bianco, pappanta pane fatto con scetti tutta a mistura, onde ci verrà sa segale e cornuta. Dunque sa, non fiata a San Madonna che andrà de spoporoso, fianta a spoporoso che pappanta male.
1: Ah, e Deo è Matorrai! E mo è bello, Bio Casetti, lei l'esti, mo vendisiri, non riusciui su chi si andando a gabinetto, però no. Deo è ma volizia rei, un'altra rubrichetta, poi taga, sei di Tore, sesti, murrun già una rendi, però vi cioccuso, troppo cultura, qua così serve che è qualcosa pop. E no, su tenus a rubrichetta, chiesti le nenno recensioni. Deo, chi mi permettesi, ma volizia riai, un amico nostro, chiesti Nenno, chi fatto, andavo su Ask. Crucugliai, certo. Beh, su film, su serie, edesa. Dato che oie su titolo, de oi, Nareus mi pare che questo argomento che comandanti esti sa droga, e musavolli chi Nenno, chi esti lompendi, saluri Nenno, lompio sesi.
0: Bello, questo è senfizema che non vuoi.
1: E il Sandus, no, su e Musavolli fai questa rubrichetta andando a scrucculare un film che tieni già in un anno, non ti fatto due serie, se chiesto che senti de droga, e Musavolli chi?
5: E i ragazzi dello zoo di Bellino.
1: No, e Musavolli chi tu si chiesti de Train Spotting, vale di sa chi è sta recensione, cosa
0: da scegliere.
1: Commenti è questo film, quanto è stato d'importo, deita contara, e poi è stato un film d'importo, per tutta la generazione che dà ribozio.
5: È stato un film d'importo, poi ta. Sa gente che commenta in tale libro da venire proprio su disegno, no, sa droga.
1: No, va bene.
0: Sicuro?
5: Sì. poi ti avvianta bene come ti si avvianta
1: educativo
5: non io così avvianta grica o socializzai avvianta proprio una cosa che a giurare a sta gente a giovane su brusche altro a socializzare a impare andando in su bar si conosciano a spivellas e questa cosa ridona questa possibilità lì di fai cresci questa gente e grazie a questa droga
0: e del resto tabole nice self made man
1: certo ecco. Uno che si è fatta solo
0: cioè. È fatta
5: poi
0: solo.
5: Una cosa bella è se ti accusa di bere con questo picciocchetto su sa che tanta sempre rotto su impari in su bar ci ti vero un nervoso
1: ecco ecco mo de, dato che chi ne ascolta in disegno ma che è non da più tu ci da vada si fai una recensione a si conta proprio un areo sul soggetto sassinosi del suo film parteo su e te succede
5: Donauso 5 stelle commenti voto principale di bellezza di questo film è la storia di questo spicciocco su una gricca che ti piace di sta droga e praticamente banda in un bar a un certo punto c'è questo che fuma la sua sigaretta accollare un boccale di birra ci tu vuole la debita su viene buffando da volino che verrà al primo piano di questo locale ci vuole la sua boccale di birra e di spicci affrontare allora questa picciocca boh e questa comincerà e dunque se questo picciocco una era e dai si che la chistione a un certo punto arriverà su i figli di questa con questa faccia tutta prena e sangue nella regna e stettio e sacro buccicona questo pica l'andica la bolo bo bo bo bo bo si piscanta a corpus allora questo si agatta in sa gamba la cosa sua con sa droga e
1: bello Cabaudi Aici
0: bello bello
1: no bello,
0: bello.
1: Mi pare proprio una come ti dà si dà questo video sin,
5: ah mi
1: sinossu
0: sasinossu
5: mi disoscareccio
0: il suo sts apostrofo asinossu
5: mi disoscareccio a un certo punto c'è stato un momento in noi si pone in taccurri meda e punti in questa sabbiasa di questa città di Alde Piresi noi a voglio sbagliare New York
1: mi pare che fosse New York
0: c'era Gesù
1: c'era Boriere si è quartuccio puro una certa una mi è fatto un pochino Capoterra puro certo su certi sfondi lo skyline ma della gusto di Capoterra
0: ma pure Paluna in parole
1: pura pura puro beh no ti do rosso grazie poi gli è stato pedorai in sapposento a un di te ti tenevo
0: andando via sta capiao
5: mi dando una zona caramella
0: però questa è scelta caramella
1: che caramella
6: dai che ti fare questo applauso pure
1: dai ti fare sentendi saluri Nenno
0: vai
1: Elio, sì. Deo.
2: Curiosità di manna.
1: Torrolele.
2: Santa rotta, Elio.
0: Sì.
2: Ah sì, fatto un ragionamento che. Ma di. Sì, mi è piaciuto. Da l'uso che in questa disi. C'è un po' pensavo a pizzo di queste persone che tu tenisi come tenai. Sei razzista, ma no, sì. Potevo mai africano su tanti scudo.
0: No.
2: Tu sei proprio un razzista ita, su vetture elettriche.
1: Vetture elettriche, eccetera.
2: Una cosa che tu no, sei razzista a pizzo de gusto spicciocco chi in Saia si vuole a fare giocoleria in su semaforo.
0: Beh, sì, ma questo è facile essere razzista poi gusto su. Porta tu di pragenti.
1: No, però aspetta, Paco. Ti posso fare una cosa. No, voglio. Ma ta strobo di onanta. Cioè, isso non ti indica ta tempo. Ecco, dubis.
0: Allora,
1: che isso futi. Aspetta, Paco.
2: Faccio un esempio.
1: Fammi accabare. Tu l'ompisi.
0: Mezzo già in frasca.
1: Aspetta, l'ompisi a rubio esti con menti batti di subitri. Si indifunti c'è transiso. E ta strobo di onanta.
0: Tu casa. Intende se questo l'accento?
1: Non intendo, però si è andata prima che ci sia di partito.
0: Dunque, in tante debole moscere voi tare d'epoca stiai. Poi tavare bregun giavoro che uno è traballente e traballente vuoto. Non sei straballente. Se sbisteo a mostaglione. Se sbisteo a mostaglione. Sa gente è traballente. Tu tenesi questo cappello de mago G. Se singunesi movendo questa spezza sa de pertiasa con questa sbocciceta. E secondo tu Deo mi deppo divertire. Cioè mi deppo divertire.
2: Elio Gastia, mo è proprio boitta. Questa cosa a me mi ha fatto pensare in meda. Castia, andu, aspetta, Pacu, andu.
1: Andi,
2: sei andato.
1: chi ne sei fare di brutta?
6: Gioconieri Gigi.
7: Saluti. Appuntendo che c'è gente no che dente vaga rispetto dei nostri che sono artisti di arruga, non sì. Sono su gente che brinta senza ia e non ti pica nulla, però
0: spostare che deve per passare con sta macchina,
7: no però chi tu si cazzo si si no commenti non penso sin dove sono andati non mandato sì. Uno franchigetto poi... posso donare ma giuro è il nostro boss a nessuno
0: dunque sa che vi sta bene mentre si accatta o del suffrago poi ta quando uno avarra a mese sta arruga rotto sa di non è che sia proprio limpio tu te ne sono su Erco che pare di ponai sa Bosnia e Erzegovina in anni su 90
7: sa mancanza di rispetto chi tensi tu che stai vedendo
0: bella statua bella statua
7: su su Erco non è uno dei su su Erco che si minacci
0: poi te non riponisi du Sarber Magic a sotto su Erco quando banda San Giro
2: andai a venire piccioccone
0: aio dai
2: teni pazienza ma tappu serriau sciasta che a De Piazza sta venendo in noi a su manco a si va in una lavanda gastrica su Sruecco teni pazienza
7: no fermo tranquillo non sappiamo domandare nulla
2: ma sei tu ita di pute gio
0: ma tu i tempera savo dopo barba o de crab
7: non è facile tra bellezza io o in una capote non te su gabinetto apposento ma si dire senza non è uno su traballo che si vuole fare
0: ma tu hai studiato?
7: Certo che ho studiato.
0: E te sei studiato?
7: La scuola di su circolo ho fatto. La scuola di su circolo che è la scuola fatta da artisti di arruga e fizza sociologica pure perché devo uscire con mente che sto nella questa gente.
0: È una macchina questa è firma del su 32 questa costa un clacson del su 32
2: quanto guadagna Sassadì?
7: A volte posso pensare pensa 22 euro su tutto sa dire non è male
2: quanto traballa quanto vai?
7: 22 ore
0: ascolta ma quando hai fatto sta scuola su semaforo si deve passare su stato o ognuno si deve precurare con
7: tu no su stato su semaforo a carico tu e quando mai resti tipo su abbistimento ognuno si volta sta cosa
0: ah non si dà fatto uno stilista con statica che viene messo in pezzo su.
7: No, sai cosa mia, è stilibio. Però non mi piace stare che dire. Manca lo status, dopo comprendo.
0: Stare che dire di questa parte è proprio.
7: Mi diando.
0: Ma dopo le moscere, qual è questa specialità di tua? Clavetta.
7: Mazzoccus. A volte impero guzzu vogu.
0: Ecco, guzzu su deve imparare. Quando c'è maestrali, vero? Quando c'è maestrali, deve imparare guzzu. Che fai spettacolo? Arte sa 23 euro. Che ti serve ti posso intero
2: secondo me questa cosa incredibile tieni pazienza ma sei pur bucchigena
7: ma voi te metti seria ma
2: io non dico questo gioco con si sfogo del suo ragazzo manca brucia da tutta questa vegetazione okay, che tieni sempre
7: la va camminando mi diando
0: te stava a un arrogo del filo interdentale vabbè grazie
1: ma che ci fai? Ma proprio questo picciocco vestito tutto a cannaiolo, no?
0: E te ne sovrago che c'è?
1: Infatti, mi vedi che. Ma però Cancun ha fatto arranza.
0: Ascolta, itta che ci via da mo sa cosa de intendi sfrago da sta radio. Mosa po' di questionai tutto scanto se
2: uso. Pazienza.
0: Fai una lezione a pezzo de su Fraghe Bubusa.
1: Sei si cicendo un vuoto che è Samuele si doverri di su coro di Brambuedda da Samuele si cantando su Fraghe Bubusa di Raci troppo su Fraghe Bubusa.
0: Ah. Posso fare un gioco con i ascoltatori?
1: Prova.
0: Scrivi a su 3-4-5-5-5 un WhatsApp, un Signal, una cosa di Aici. Canto sangunauso con noscesi del nomine de bestia.
1: Ah, bello!
0: De braccio, sapomosa, bonai, sto una bestia.
1: Pittoni, che una specie galoro, pittoni.
0: Pittoni è pure resti pure.
1: Uno pittoni.
2: Dunque, torrendi a questo discorso is animali, Linneo ha fatto un grande traballo, può donare i nomini ai animali, che è proprio un discorso di catalogazione.
1: Ma non fa Noè questo?
2: No, Noè.
1: Ah, tu si è carregato su
0: tassonomia, se vuoi dire tassonomia.
2: Se schistionendi di tassonomia.
0: Per piccina che tu sia.
2: Per piccina che tu sia. quanto importante è quanto importante è questa scienza.
0: Soprattutto una sassa napoletana. A scienza.
2: Dona i nomini ai animali. Finzasa a costruire che vunti isi isprantas e isebras.
7: E torrendo in gudai, sempre in gudai.
2: Australopithecus afarensis.
0: No, tu ti ascolto con attenzione.
7: Si deve per ammazzo e
2: Australopithecus afarensis. Non si scherza.
0: Berlusconi per afarensis.
7: Per afarensis conto tu.
0: Murigensis.
2: Se ho questione di una specie di ominine che sti estinta, non esiste più, ma vive in Africa tra i 4 e i 13 milioni di anni fa. Questa è stata scrobetta in su 1974 da Lecky, che era una paleontologa in Etiopia, tanta gattara. Sa cosa incredibile. Ecco, una desi scheletri, uno dei scheletri più de importo, che è mai allogato su museo di Addis Abeba, che è in Etiopia.
7: Lo sei stetio, eh?
0: Di Nanta. Sì, italiano, se ci sono stetio.
7: Ma Dio, se lo più attrato, non è Dio andato.
2: È di Nanta Lucy.
7: Lucy.
0: Ah.
7: Tarregora, Lucy in the sky with caso.
2: Tanti donano questo un omini, poeta. Quando vorrei studiare questo scheletro, intendiamo in Sarradie di una cascitella proprio con questa canzone dei Beatles.
7: Dei Beatles.
2: È poco su. Ma andiamo su a cercare
0: di. Che te sentendo bladio blada di andare a questo bladio blada.
2: Bravo. Questa è una cosa mega importante. Sciri, sa storia di questo animale. Ma età. Come ti vi ha fatta? Come ti via?
0: Bella picciocca.
2: Custa no, dunque sapete un nai che via da Arta 1,10 m.
0: Ah, te posso restare a me?
2: È pesata tra 25 e 35 kg su. Ma no. Tipo un Ugani.
7: Sono restato tuo?
0: No, d'ogni a mano deve essere 25 kg.
2: Camminare a.
0: A quattro paesi?
2: A due paesi.
0: Ah, due paesi. Certo,
2: certo. Forse si proprio Lucy che si è morta a 30 anni.
7: Però siamo a Bintungasa, no? Però no. Questo è un'altra cosa.
2: Che si è morta a 30 anni su due dadi, forse si da sta rotta de una matta.
7: De una matta. De mi pare che noi de sta regina era de pilompi uno sciarro un sacco a mano di questo momento.
0: Poi ta casta.
2: Questo è troppo.
0: Lele
2: è troppo.
0: Lele è buono e caro, ma è pieno di cultura senza prabarista.
7: Cultura? Ma tu, ma sempre in gabinetto? Ma questo signore Elio è sempre in gabinetto, mamma mia. Lele,
2: Provauso,
7: editori a Nau.
2: A regoloso ai ascoltarorisi che non succede a sa lingua sarda, sì. Grazie a un accordo tra editore, Regione Sardegna, associus indipendentista sardus e finse da tutti provincias e varietà linguistica, eu decidio de sigontai su sensu e andai a fondo in sfuedo su dessa lingua sarda e poi vai gusto non tenere su esperto su viventi e no su veoso appunto una seduta
7: spiritica
2: che poi in sardo seduta spiritica gli adesse una sezia spiritica
7: spiria due no spiriamo altra cosa no non si sta scusando
2: spiritica
7: teneoso ma no nareoso non so picasso questa mezz'ora da tre spese e non so varietà seduta spiritica ma non andò a scruculare
2: picasso sabbicendario spirituale e
7: feo movi
2: Leopold
7: Wagner.
2: G.
7: Leopold Wagner. Ci sei?
8: Non c'è bisogno del Zerriai. Zuzzante chi ha fatto?
7: No, maestro, professori.
2: Bene, cattivo.
8: Spezzmetta 34. Setti.
7: E te?
8: Uno. Se ho vendi Zuzudoku.
7: Ah, adesso strobara, si perdoni.
8: Se vendi Zuzudoku. Zuzudoku è zardo, eh?
7: È zardo. Oh.
8: Questo cioè... è Zuzudoku, questo da morto. Questo da ghiao.
7: Insomma, arregorau su chi è Fusté. Fusté Leopold Wagner, grande sì, linguista. Sì, più. Grande
2: chi
7: linguista.
2: Chi è Fusté?
0: No, non debbi se zerriai, ti dongo una sfodata di Rindinzumven. Tu ci si dai su Rindinzumven?
2: No.
0: E prega di non uscire.
7: No, su... Andato a strobai a Leopold Wagner, poi tavoleoso a barra, oleoso scoverri, cai fueddus, imperaus, ma non scioso di onde di lombinti. Su professori ha riscritto un traballo de grande un portoghese, il dizionario etimologico.
0: Che però... ancora oggi bendidi.
7: Si bendidi, si bendidi.
0: E arriva desdereto su.
7: Arriva desdereto.
0: Ai
7: sparenti, ai sparenti.
0: Alice, Karen, Kurt.
7: Kurt, che vuole tutto in areo, navori.
0: Giardamendi.
7: Insomma, non so, olio sandea, scruculiai, certo sfuori, su chi imperau, su manera sa denai, e fuste chi si ora giurai, si deprinai, di un din di lombo.
2: Sa giuditi, sa giuditi.
0: Deo da giudu, mi pare di, chi tu, poi te non fai un bello bagno in piscina, chi da giudu deo.
7: Con due brocchetto sa capiamo da spesso.
2: Esagerau.
7: Ascutiti. Professori, fatto fatto, quando noi sono arausu, misia, ecco, di onde di lompri, misia de due, misia, quando è, itto inna.
0: È una bellissima locuzione,
7: oh.
0: Quindi bene di, pensai, de su toscano.
7: De su toscano.
0: Poi te credo che sia da sa dominazione pisana, credo. Poi te in toscano si narra da salmisia, bonai, de su sbizzarvi di questa cosa, salmisia, che è diventato in buca dei sardo su misia. Con una iterazione. Poi tu donate una borta e donate due borte, se vuoi essere bello dei toscano, può essere bello dei toscano, non ci vuole in meda.
7: Ma voi, traballa, ma con su toscano, voi a conoscere, a connota, studia su sardo, ma su toscano pure?
2: Sì.
0: Su toscano da Puvumau.
7: Da Puvumau, ma voi
0: su toscano è lupo.
7: E voi non hai questionare su toscano, cioè non adesso, sa questionare a toscano.
0: Da voi studiate, non riuscivo che. E te è sta bolla di dai.
7: No, cancuna, come ti hanno, voi una locuzione, una cosa narioso, ecco, si va se ne intendi su zonu di su toscano,
0: ma su zonu del su toscano più sapra e questo e salai e questo si sono.
7: Ah, questo è una questione in sadru,
0: sì,
7: con sa questione una baghetta tedesca toscana bella, ma è toscana dei Galibarti
0: Arezzo
7: e invece chiesti proprio invece livornese.
0: Tocca a tenis asma, però. Una cosa dieci.
2: Si sarvidi.
0: Ma in safida ampisi.
7: Insomma, salurausu su professori Leopold Wagner.
2: Asibiri.
7: Torri a traballare.
0: Sandate adesso fumo.
7: Torri a traballaia su sudoku. Oh, non si vuole in naga, non faremo su cultura.
2: Beh, Elio.
7: Cultura.
0: Sì.
7: Elio, ma dimentichi se pedo, ti vera Leopold Wagner, ma logo.
2: Deus è vocca.
7: Tu sei sempre piscia.
0: Tengo sta prostata che pare un ballo. Dieci.
7: Succede.
0: Tu da te ne sei posato sta prostata?
7: No, devo da Pubendia.
0: Ah.
7: Ma poi fatto fare 120, 140 km, 120, 40.000 km. No, da bendo. No, da Pubendia.
0: Stavo pensando di mi dar rotta a mai.
7: Dubbi, no.
0: Poi ti ha donato un centivo, insomma.
7: Donato un centivo, sì.
0: Sì, tipo un tipo rossa.
2: Bendis, cosa sa di seconda a mano?
7: Bello.
2: Beh, discesi che tengo questa... Da non ci arrendesci.
0: No.
2: Ah, Bendis, cosa di seconda a mano?
0: Ma roccio,
2: qui te si fai tutte le fotografie. Devo mi dar ricordo quando ci vede il baratto.
7: E poi te non li do rosa fai, no, il baratto.
0: Certo.
7: Radio Baracca,
0: Radio
7: Baratto.
0: Certo.
7: Radio Bo,
2: fammi una sigla, una sigla.

0: Beni. È su momento da bandi.
1: Che sopremo un giornale di cosa di seconda mano, che ne sta sigla.
2: Sta sigla. No, se sono giornali, chi noi deve appeli, ma commenti chi vesti deve appeli. Andavo su a girare spaginedda, se ci causa perché due vago, e andavo a vendi, e andavo a comporai, e andavo a scambiai. Lele, e ti cattavo su, e ti teneo su commenti una cosa, offerta straordinaria, e ti teneo su.
0: Bendo. Piastrellas de su bagno ancora in su muro.
2: Oh. Bella.
0: De staccai a scraffeddu e matteddu posto a disposizione de mei.
1: Bravo. Onesto.
2: C'è uno bene in domuto e di questa bogra de su muro.
0: Sì.
2: E senti da spiega.
0: Sì, e fonte da sapendo a 92 euro.
2: Tutto su bagno?
0: No, in spiastrella.
2: Ah, tutto in spiastrella? Beh, a me mi va.
0: Tutti bella, sa. Decorazione, frori, lilluso e finza puntinello niedo.
2: Anni 70,
0: no, Zeusu, no, collezioni 1984.
2: 84. Sì, Elio, sì. Ita ben disi due?
1: Beh, devo se ho sempre questo riciclo. E dunque sapendo 6 kg di ceretta imperata che si va di scallare, si di bocanta i spiloso di scambas di zia mia e si torna a imperare.
2: Ah, poco per... c'è un pacchetto di più c'è ancora, però
1: no, c'è nemmeno.
2: Beh,
1: no, è zia mia da proprio arribata a domo imperendo una liana.
2: Ah, poco comprendo. Deo invece se deo se un sa rubrica a regalo. A regalo, 5 gallelle dusu, 13 mottusu e dusu biusu.
1: Bello.
2: De ritirai luego, però. Puttaga, tu stengo già una gira.
1: Certo.
0: E c'è su freezer.
2: E su freezer, tu stengo.
1: E c'è fra che giocolieri.
2: De giocolieri. No.
3: Giocoleggiavelo.
2: 5. Tengo, dusu a regalo.
3: Ma
2: futti
3: mottusu.
2: No,
3: futti su freezer.
2: 13 mottusu. No, 13 mottusu in freezer. E i dusu biusu funti a temperatura ambiente.
3: Ma dusu mottusu, cioè voi ti funti mottusu.
2: Funti mottusu, devo non è che sei un manco veterinario, funti mottusu, però da regalo dubbio.
1: Po' disgrazia.
2: Po' disgrazia, succede. Tasso di mortalità di scalelle su 3 d'ogni 5.
0: Picciocco su, mo è andato su bagu in una... Esultima pagina sa, di questo giornale. Esultima pagina come ti piace su baratto. Tenia da questa parte di questo che pianta gli annunci.
2: Pirirura sa no.
0: Oliera sa raggi X, pobiri e nobiri.
1: Certo.
0: Ma finse se questo che pianta is invittusu, is propostas a sagattai in una brazza può andare a bivi in momento su. Commentennai
1: spazioso
0: su. Deu una domanda che mi sono sempre fatto andendo a Ligi e finse se va qua bisai e tipo di adessi questo vedo completissima
1: sì.
0: Giocherellone
1: Giocherellona
2: pulito. Cagando un ci pulito di bene un frago di cardozzimini che non fai.
1: Andando a pulito cioè, e c'è dieci straordinario.
2: E hai ci pervertito
1: della
2: che
1: ti razza te non vedati adesso.
2: Pulito.
0: Poi
2: ci vediamo. Non libero. Ah. O naga ci fa la cosa di arrecosa de com'è? Non libero.
1: E poi ci vi appuro però ricevo in casa, tipo Amazon.
0: Ma scusava Cubago, perché se no pervertivo?
2: No, un'ara pulito. Pulito o night, prova a pensare che quanto esti, ha fatto su giro. Quando un'ara se esti o a perversione che avessi limpio.
0: Ma no, è sta vagina.
2: Senso che stende di gusto.
1: Lele, tutto bene.
2: Te devi che dico.
1: Lele.
0: Ma questa pagina questa cosa può andare in Parigi.
2: Può andare in Parigi
0: a giocare.
2: E ma giocai questo giochitello su chi fa anti. I sergenti.
0: Dove pensa che abbia da questa cosa di andare con questa cricca? Cosa si può passare su una pizza?
1: No, papà sta tra cosa. Pasta tra cosa. No, Lele, donna messa a mano. Stringimi sa mano.
2: Lele, un'altra cosa. Lele, altro giochito su punti. Il giochito dei manu su.
0: Dunque, questa cosa che mantinava di andare i dotti ad uso.
2: Novandisi, Lele.
1: Me.
2: Domanda.
1: Questo non da Magocci.
2: E chi anda se reso questo fotti fotti fotti e preparati da ogni cosa, Lele. meglio, casa. Meglio che la si sapete, meglio che tutta nasa, puoi andare?
1: No, da Pudono, uno da Magoggi e un Game Boy. Isso, Moise, non besta sta moglie, c'è calle.
0: Mi pare che mi compro questa roda di seconda mano che c'è sta pagina iniziale.
1: Bravo.
0: Forse è meglio.
2: Mica di sta roda di seconda mano che ti conveni. Ti conveni sempre a Radio Barracca, a Chistionai, a Ciacciarrai, date. De dotto e de?
1: Nuda, poeta, è questo che succede in sbarracca.
2: No, sono su nudistasa. Nudistasa vota che su nuda si braccia.
0: E a proposito de nudistasa.
2: De nudistasa.
0: Moi. È sul momento da fai calare i drappi.
2: Ah, ci mi frasi.
0: Fai calare i drappi.
1: Samocchetta.
0: Frorisi. Lillus. Fai bolai is frafallas.
1: Ma riposa, ma riposa. Questo è la mia. È sul momento da... S'accademia dei subordini.
2: Oh.
0: Poni sa mantellina de schirru in sa schina de su professore.
2: Grazie. Parrucca. Professore Artemalle.
1: Tutta rullata questa parrucca. Prende borotalco.
2: Arregolaus che gusta trasmissioni. Este un servizio vostra cultura zadra. Ma vinza sa una maniera de dato rai a noi. Noso su restauratorisi. Noso ti torraus a noi un muro, un gabinetto, un gommoro. È un vueddu.
1: Un gonnau, vai.
2: Un gonnau. I sconnau sono sempre donosi sistemaredda che hanno fatto mai bonus. Mai bonus. Mai agattato un gonnau bonus.
1: Po' definizione.
2: Po' definizione. Vunti struppiavo su buona attura. Nareus. Fueddu sato su chi non ti ma dentro sa dignità di cosa in soro. Potrà che vunti nasce su quando su fu e su sato non lo paremmo su bruso frimmaus. Cantelleggio. Certo su italianismo su. Chi ne cesti prima in noi a su Carnazzeri? Chi ne cesti noi prima in noi in su Forre Subani? Mica su billetto elimina code. Come ti donaras? Ma ti pare un fuedo, elimina code. No,
1: certo.
2: No, su Zeus, dessa scuola dei subordini, Zeus subordino e su fuedo, su che ne coa.
1: Bello.
2: Oh, provo
0: un esempio. Provo arrivare un omini, potevo andare bello. Feus un omini a ricco.
1: Un milanese.
0: Chi bandara?
2: A comporai uno chi le mani su chiesti e lei le fai su botteghieri, vai su botteghieri, se serbendi. Aspetta, doso su chiesti lompendi. Grazie, se. Grazie a Subani Bonu, grazie, se. Sei tu gentili mera, grazie. Se.
0: Grazie a mera, sono contento.
4: Scusami, ta numero se già riparso.
0: Su numero 43.
4: C'è su numero mio. A pubblicchiavo su Zegagoa, no? Come
2: ti... Su che ne goa?
4: Tu torna a fare.
2: Torna da fare.
4: Su
2: Zegagoa.
0: Su
4: Zegagoa. No, su Zegagoa.
0: Però è bellissimo tu
2: Zegagoa. Zegagoa.
1: No. Dove devo stonni come accessorio?
2: Spagando un maialese, certo che
0: è. Zegagoa, è sempre esatto. Zegagoa che ne goa.
4: Pumparao 10 su Zegagoa, ma chi si pragina o su che ne goa pure?
2: Ma mi pare che ha tutti d'uso.
0: Itta di posso servire?
4: Cancioffa. Ah, no, su Carnazzeri?
2: No, bottega, c'è tutto.
4: Cancioffa. Bella spinosa.
0: Eccolo noi.
4: Aia, ma appunto.
2: Su che ne goa, su Sega goa, che ne goa, brintau in su. Fu e Dario usato uno studio di Radio Barracca.
0: Satta rotta è la prima puntata.
2: Ogullerasa, le lenti a contatto. Ogullerasa e che ne goa e Sega goa.
1: Ogullerasa potete essere pure un vocativo.
2: Certo.
1: Ogullerasa, canto mi sei smancata cagando... Fermo pappendi San Minestra.
2: San Minestra, Gullerasa. Ci seso. Mi pare che Deus un carrerara. Se andavo su innanti si mera finza che troppo.
0: Sì.
2: Deu a me si vuro, po' in nudistasa mi vragi.
1: Nudista è bello.
2: Nudistasa.
0: Mi vragi.
1: È su nichilismo usato.
2: Su nichilismo usato. Su chi stiamo
0: dicendo. Mandasa chi stiamo essa puntata chiena di nichilismo usato. Tutta una cosa che mi interessa.
2: Yeah.
0: Un'altra puntata del Radio Baracca. Esta cabara Gurrenzo Cugis.
2: Le pitoni e le arte male.
0: Vai, Rigusa Boschi. Samuele De Sia e sonen di sa chitarra. E ho chiesto un'altra gusta satru den.

0: Serra con percussioni, sì.
1: Ciao,
2: Elio Artemalle,
0: Renzo Cugis,
2: Lele Pittoni,
1: Samuele Dessì,
2: Simbieusu, Cida Chieni, Cida Chieni.
0: Tu e Fricari, poi tu bevi sedi
2: Candulombi,
0: Candulombi.
1: Ma basta che va,
2: ma basta.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o

0: l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
1: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
2: Raccontiamo la città che cambia. La città. Unica Radio.

0: cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: L'informazione culturale serale di Unica Radio. Apertura, il servizio.
3: Fino al 15 novembre 2026, il MAN Museo d'Arte di Nuoro ospita Futurama. Nostalgia di futuro, mostra curata da Chiara Gatti ed Elisabetta Masala. L'esposizione conclude la trilogia iniziata con Sensorama e Diorama e riflette sull'idea di futuro come costruzione culturale ed emotiva. Il percorso guarda all'ottimismo del Novecento e alla fiducia nel progresso, tra corsa allo spazio e automazione. In mostra opere di Lucio Fontana, Giulio Turcato, Gino Marotta e altri protagonisti dell'arte italiana, insieme a design, moda, robot giapponesi, copertine di Urania e installazioni video.
2: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
4: A Cagliari, il 31 ottobre, è in programma il concerto di Frank Gambale, appuntamento dedicato al jazz e alla musica strumentale contemporanea. Chitarrista e compositore di fama internazionale, Gambale porta in Sardegna il suo stile caratterizzato da virtuosismo, ricerca sonora e contaminazione tra jazz e altri linguaggi musicali. Un evento rivolto agli appassionati e agli studenti interessati a conoscere da vicino uno dei protagonisti della scena jazz internazionale.
2: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
5: Al Museo Nivola di Orani, fino al 25 ottobre, è in programma Nivola, Colombo e lo spazio intorno. Primo capitolo del ciclo Nivola vis-à-vis, curato da Chiara Gatti. La mostra mette in dialogo Costantino Nivola con Gianni Colombo, attraverso opere e suggestioni che esplorano il modo in cui abitiamo e percepiamo lo spazio. Il percorso si sviluppa in tre sale e coinvolge il pubblico in un'esperienza sensoriale, dove opere, ambiente e percezione entrano in relazione. L'esposizione propone così una riflessione sul rapporto tra arte, spazio e esperienza contemporanea.
2: Si conclude così l'appuntamento con l'informazione culturale della Sardegna. Un buon proseguimento con la musica di Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
7: Hey, it's Sky Holland and here's my new song Deja Vu.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio. Le 19:31 minuti.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Cassazione ha confermato le condanne dei due ferrovieri e le assoluzioni di Ferrotranviaria e dei due suoi manager per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite sulla tratta a binario unico Andria-Corato. Davide Iacopini, attore noto per aver recitato in Diaz nella fiction Suburra, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo dopo essere stato investito a Roma da una minicar mentre si trovava su un monopattino elettrico. Al vaglio l'ipotesi di una vera e propria aggressione. Accerchiato da due uomini con volti coperti armati di bastoni, aggredito mentre faceva l'ennesima consegna nella notte e lasciato a terra sanguinante, derubato della bici, dei contanti che aveva nel marsupio e del cellulare per evitare che potesse chiamare i soccorsi. Ancora un rider rapinato, stavolta accaduto a Roma nel quartiere Casilino intorno alle 2 di lunedì notte. Nel giallo di Pietracatella perde consistenza l'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita. I riscontri delle autopsie evidenziano quantità di veleno pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini e le testimonianze raccolte finora rafforzano la pista dell'omicidio. Prosegue a Montecitorio l'iter della riforma, ieri via libera i voti di fiducia sui primi due articoli. Oggi è arrivata l'approvazione del terzo e la votazione sull'articolo 8. Domani il voto finale segreto. Le opposizioni attaccano pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Unica Radio. Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Che succederà quando cadrà l'ultimo petalo?
4: Il 16 marzo. Stia con noi per il film evento dell'anno.
5: Pensa alla cosa che hai sempre desiderato. Ora vedila con l'occhio della mente. Poi sentila nel cuore.
4: La Bella e la Bestia. Dal 16 marzo al cinema.
6: Ti mostrerò come speciale.
7: 01 Distribution presenta.
8: Sarei venuti qua a cercare fortuna?
9: In certo senso, sì.
7: Il nuovo film di Giovanni Veronesi.
10: Praticamente voi con 20.000 euro sareste il progresso di Cuba. Stanno messi bene i cubani.
7: Lo sai da qui. Non è un paese per giovani. Dal 23 marzo al cinema.
11: Il primo contatto.
12: La prova dell'esistenza oltre la Terra.
11: Con altre forme di vita.
13: Tutto muscoli, tutto cervello.
11: Sarà il nostro più grande errore. Life, non oltrepassare il limite.
13: Non sopravvivremo al rientro.
11: Dal 23 marzo al cinema.
14: Continuo a pensare a quella storia.
15: 7 giorni.
14: C'è un video che ti fa morire 7 giorni dopo averlo visto.
16: Tu hai aperto una porta e ora nessuno è più al sicuro.
17: Samara è tornata. The Ring 3, da giovedì 16 marzo al cinema.
18: Mi hanno rubato l'auto, mi hanno ammazzato il cane, mi hanno bombardato la casa, ma hanno fatto un errore, mi hanno lasciato vivo.
19: John Wick, non avevi detto che andavi in pensione?
18: Beh, ho mentito.
20: John Wick, capitolo secondo.
18: Mi stavate aspettando.
20: Dal 16 marzo al cinema.
21: Scegliere di andare al cinema non è mai stato così facile. L'applicazione Coming Soon Mobile per i cellulari offre la programmazione completa delle sale cinematografiche di tutta Italia. Cerca il film che vuoi vedere nell'elenco sempre aggiornato. Leggi la trama, guarda il trailer e trova sulla mappa il cinema più vicino a te. E se la sala dispone del servizio ticketing, prenoti direttamente il biglietto. Richiedi gratuitamente Coming Soon Mobile inviando un SMS al numero 335 12 19 555 con scritto cinema. Con Coming Soon Mobile, il cinema è a portata di mano. È assolutamente gratuito. Gli unici costi a carico del cliente sono quelli di connessione e dipendono dal proprio piano tariffario.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I Soliti Ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I Soliti Ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
4: You wanna know how super hit gets made? I just know what mine cost.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 20 e 3 minuti.
2: Hey, this is Tiesto. Yo, what's up, y'all? It's the Black Eyed Peas.
3: Turn up your radio.
1: Unica Radio.
4: Unica Radio.
1: Raccontiamo la città che cambia.

Ben trovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, che vi fa conoscere la vita, i dettagli e le curiosità dei più grandi artisti della storia. Oggi andremo alla scoperta di uno dei migliori artisti pop di sempre, cresciuto a Detroit, criticato per i suoi testi e contrassegnato da una vita piena di difficoltà. Stiamo parlando di Marshall Bruce Mathers III, o come tutti conoscono, Eminem.

0: pull them, not afraid to pull them. Man, stop.
1: Eminem nasce a Kansas City, ma gira fin da piccolo mezza America insieme alla madre, per poi arrivare a Detroit, dove si stabiliscono definitivamente. La sua infanzia e la sua adolescenza sono state durissime, contrassegnate dall'assenza cronica di presenze familiari, episodi di emarginazione e degrado umano e culturale. Fu bocciato 3 volte a scuola a causa delle numerose assenze. Alla Lincoln High School, a Warren, conosce il rapper e futuro migliore amico, Proof, e la futura moglie Kimberly Ann Scott, con cui iniziò la relazione all'età di 17 anni, abbandonando quindi gli studi per dedicarsi esclusivamente alla carriera musicale.

Arrivato a Detroit, Eminem scopre l'hip hop ed inizia ad apprezzare la musica dei Niggers with Attitude, il gruppo di LA a cui apparteneva Dr. Dre, in seguito suo stesso produttore. È qui che Marshall inizia le sue mic battle contro i suoi amici di sempre, Bizarre e Proof, con cui in seguito costituisce The Dirty Dozen o D12. All'inizio degli anni 90, Mathers adottò il nome d'arte M&M, dalle sue iniziali con il nome di battesimo, Marshall Mathers, e insieme a Proof fondò i Soul Intent. Pubblicò da solista Infinite, per la prima volta con lo pseudonimo Eminem, pronuncia del suo precedente nome d'arte, M&M. L'album circolò in sole 500 copie e i suoi brani non ebbero seguito sulle radio né ebbero critiche entusiaste. Dopo aver tentato di suicidarsi con un cocktail di farmaci, per i 3 anni successivi Eminem torna a stabilirsi dalla madre, dove nella sua testa comincia a prendere vita Slim Shady, l'alter ego che lo consacrerà al successo. Uno psicopatico, sarcastico e crudele, come lui stesso lo definirà. Firma un contratto con la prima casa discografica ed esce The Slim Shady EP, il primo singolo che spalanca le porte, l'anno successivo, all'album che lo consacrerà alla fama mondiale. Successivamente uscirà The Slim Shady LP, che vincerà 4 dischi di platino e si posizionerà nei primi posti delle classifiche statunitensi. È la nascita di una star.

Questa è La Grande Musica, il programma di Unica Radio. Oggi stiamo parlando di uno dei più grandi artisti pop di sempre, Eminem. La sua infanzia e la sua adolescenza sono state durissime, contrassegnate dall'assenza cronica di presenze familiari, episodi di emarginazione e degrado umano e culturale. Quando Marshall aveva appena 6 mesi, la madre lo portò via dal padre, accusato di molestia, e quest'ultimo si rifece vivo soltanto dopo il grande successo del figlio. Litigava spesso con la madre, sia per i problemi di droga di quest'ultima che per le numerose storie che essa intraprendeva con uomini che trattavano male anche lo stesso Marshall. A 17 anni Eminem iniziò la relazione con Kimberly Ann Scott, la quale rimase presto incinta. Alla nascita della bambina, a seguito del flop assoluto dell'album, Kim lo lasciò, portando via Hailey Jade. La nascita della piccola e la nuova responsabilità di padre rinvigorì l'artista, che tornò finalmente a cantare. I soldi comunque erano sempre pochi e la situazione non migliorava col passare degli anni. Una grave discussione porta i due coniugi a una crisi senza precedenti, culminata nell'esasperazione che porta alla stesura della canzone Kim, dove Eminem taglia la gola alla moglie dopo aver scoperto il suo tradimento.

Lo zio di Eminem, Ronnie, è stato colui che gli ha fatto conoscere il rap e che ha creduto nelle sue qualità di cantante. Per questo, alla morte di Ronnie, Eminem ha provato un forte dolore, un senso di perdita che ha più volte descritto nelle sue interviste. Tanto che, al momento della scomparsa, aveva addirittura perso il desiderio di continuare a cantare. Nel corso degli anni, grazie al suo grande successo, ha effettuato numerosissime collaborazioni con artisti di altrettanta fama.

0: pain, just smile back.
1: Ben ritrovati nel programma La Grande Musica di Unica Radio, dove oggi si parla del grande Eminem. L'artista, oltre all'impatto nel mondo musicale, ha avuto una grande valenza a livello culturale in generale, tanto da ispirare molti fumettisti e disegnatori. Ne è un esempio il fumetto Wanted, il cui protagonista, Wesley Gibson, è disegnato con le sue fatezze. Ha ispirato anche l'aspetto del personaggio di Enel nel manga One Piece.

Oggi stiamo facendo un viaggio alla scoperta della vita di Eminem, che nel 2002 è stato anche protagonista del film 8 Mile, ispirato alla vera storia del cantante statunitense e alle difficoltà che ha dovuto affrontare prima di diventare famoso. Ha recitato come testimonial in una pubblicità dell'autovettura statunitense Chrysler 200, per poi fare diverse apparse televisive in programmi dove è stato ospite. Oggi vi abbiamo quindi raccontato e ricordato la storia di uno dei più grandi artisti di hip hop. Questo è il programma La Grande Musica. Raccontiamo in un viaggio la storia di un grande artista sempre diverso. Seguici su Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.

0: 3% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Leggera, gratuita,
2: gratuita, gratuita.
1: Semplicemente

0: cambia la tua serata. Unica Radio.
1: Yeah, yeah. Yeah, yeah. I quit, baby.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: A tutti quelli nei casini, cioè praticamente a tutti.
2: Per noi per primi.
1: Yeah, sulle mani raga!
2: Ok, partono in questo Gangsta's Paradise.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore.

0: temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
1: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
2: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
1: Il fenomeno della risonanza?
3: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
1: E la pressione?
4: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
5: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
1: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
6: Siamo la città che cambia.
7: Unica Radio.
6: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Raccontiamo.

0: Questa è Unica Radio. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Unica Radio. Raccontiamo
5: la città che cambia.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

perché non è tardi, che non è ieri, quando ancora dovevo parlarti, dirti cose sconosciute, strane, che forse non avresti capito. Alla tua corsa si è infranta prima che io scoprissi il mistero che ti spingeva a fuggire l'evidenza. Bambino impaurito, non un uomo indifferente.

0: Repubblica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
6: Vado, che ho lezione di
7: Per me un ginseng.
8: Grazie.
6: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglie a riconoscere i segnali del disagio emotivo.

0: Questa è Unica Radio.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
4: Leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.

0: L'unico limite è non averla. Unica radio.
1: Unica radio.
0: App.
2: I wanna be your favorite. Know my last name and every bit of it. Cherry red of my lips.

non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Portala sempre con te, Unica Radio.

0: viviamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.

unica radio.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

alto pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
3: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
7: Unica Radio. La tua carica quotidiana.